0: Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
2: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.

quasi sera e si fa tardi. Si va a vivere o a dormire da Las Vegas a Piacenza. Fare per chilometri ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: O Dio, vieni a salvarmi.
6: Signore, vieni presto in mio aiuto.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per le persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Com'era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of, se non li avete ancora ascoltati.

0: piaceranno. L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump, e anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier, un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente: necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo. Ronaldo al mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi.
4: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
6: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo, buongiorno, ben ritrovati, si riparte, è arrivato martedì 7 luglio 2026, buongiorno da Graziano D'Andrea, abbiamo anche oggi il piacere della colazione, fare colazione insieme, musica, notizie, appuntamenti e rubriche come consuetudine, come ogni buona mattinata che si rispetti da lunedì al sabato. E scusa, la domenica liberi tutti, no, assolutamente. Allora, oggi è il 188esimo giorno dell'anno, siamo nella 28esima settimana. La Chiesa ricorda San Claudio e Sant'Edda e Beato Benedetto XI. Il sole sorta alle 5:44, minutino dietro minutino ci si accorciano le giornate e tramonta alle 20:47. La luna è calante ed è illuminata al 56.7%. Andiamo subito con il proverbio di oggi. Chi è in difetto è in sospetto. Chiunque si sia trovato in errore, sia pure per pura casualità, in occasione di altre mancanze, rischia di esserne sospettato anche se completamente estraneo a tali nuovi eventi. Spesso sottintende anche che lo stesso senso di colpa a suggerire un comportamento omissivo, che può essere percepito come il desiderio di nascondere la verità o che porta a voler vedere accusatori anche quando e dove non ce ne sono. Celebre è la citazione di Alessandro Manzoni che nel romanzo I Promessi Sposi scriveva: chi è in difetto e in sospetto, all'uno e all'altro furfante parve di sentire in quei tocchi il suo nome, cognome e soprannome. Capito? Vabbè, siamo partiti belli alti quest'oggi, non c'è che dire. Allora, buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo da Diffusione Europea, da Radioattività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Andiamo ad incominciare anche con il primo brano di oggi.

0: Sono le 7:15.
1: Subito la storia, i fatti del giorno nella storia del 7 di luglio. Torniamo al 7 luglio 1456, qualche giorno fa. La Chiesa assolve Giovanna d'Arco dall'accusa di eresia, reato per il quale è stata condannata e uccisa sul rogo nel 1431. 1807, un ponte galleggiante ospita la firma del primo tra i due trattati di Tilsit. Napoleone Bonaparte e lo zar di Russia Alessandro I sottoscrivono l'accordo di pace che apre la strada alla ripartizione europea in due macrosfere di influenza in cui le loro nazioni sono riferimento. 1868, viene promulgata la legge che introduce l'imposta sul macinato, introdotta dal governo di Luigi Menabrea, prevede il conteggio dei giri della ruota macinatrice da cui desumere la quantità di cereale macinata su cui pagare la tassa di cui il mugnaio sarà esattore. Mancanza del dato di un pagamento andrà effettuato sulla quantità presunta. 1881, con la pubblicazione a puntate del settimanale Giornale per i Bambini della storia di un burattino, nasce Pinocchio di Carlo Collodi. 1913, l'Italia richiama sotto le armi per il giorno 20 del mese i militari di seconda categoria di terra del 1892 e di mare del 1891. Il periodo di richiamo militare durerà 5 mesi. 1928, nello stato americano del Missouri, viene commercializzato per la prima volta il pane a fette. 1936, brevettato il sistema di vite con taglio a croce. La forma nell'incisione della testa agevola la centratura dell'utensile impedendone lo scivolamento e prevede pareti svasate nelle scanalature per renderla adeguata all'uso con avvitatori motorizzati. 1945, ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompono nel carcere di Schio a due mesi dalla fine della guerra in cerca di detenuti fascisti. Dopo averne scelti 99 di dubbia matrice politica, alcuni partigiani si dissociano dall'azione, mentre rimasti giustiziano 54 persone, tra cui 12 donne. 1948, il CONI decide di non rinnovare la SISAL, il contratto scaduto il 4 di luglio, per la gestione del concorso pronostici Totocalcio. 1960, un grave bilancio per gli scontri avvenuti in piazza Cavour a Reggio Emilia tra lavoratori in sciopero e forze dell'ordine che causano la morte di 5 persone. In circa 300 cantavano canzoni di lotta nei pressi del monumento ai caduti, infrangendo il divieto di assembramento in luogo pubblico. 1966, dalla fusione tra le aziende Montecatini ed Edison nasce il colosso chimico italiano che, dopo aver mantenuto entrambi i nomi nel 1969, assumerà la denominazione di Montedison. 1967, colpita da tubercolosi, muore a Londra l'attrice Vivian Leigh, la ricordiamo per Via col vento, e nel 1952 premio Oscar per Un tram che si chiama Desiderio. 1969, in Canada l'uso della lingua francese viene equiparato a quello dell'inglese sull'intero territorio nazionale. Questo per quanto riguarda la prima parte della storia, fra poco la seconda. Ovviamente nel frattempo Bob Marley con One Love.

Che bello iniziare anche con la grande musica di Bob Marley questa mattinata. Sono le 7:21, buongiorno. Torniamo alla storia di questo 7 luglio. Il 7 luglio 1970 è una giornata per noi che stiamo alla radio che è fondamentale. Debutta proprio alla radio il programma Alto Gradimento, condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, in onda poco dopo le 12:30 per un'ora sul secondo canale nazionale italiano. Si avvale della partecipazione di Mario Marenco, Giorgio e Franco Braccardi, di Marcello Casco, una pietra miliare radiofonica. 1973, Mariano Rumor si reca dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo governo italiano. 1974, per la seconda volta dall'istituzione del torneo, la Germania Ovest vince i mondiali di calcio, la cui decima edizione si è svolta nel paese. Nella finale, giocata a Monaco di Baviera, i tedeschi hanno battuto i Paesi Bassi per 2-1. 1977, ad Abano Terme, in provincia di Padova, viene ferito alle gambe il cronista giudiziario del Gazzettino Antonio Garzotto, l'azione rivendicata dal fronte comunista combattente. 1978, ancora fumata nera dalle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica, ma ora la maggioranza delle forze politiche converge sul nome di Sandro Pertini. 1978, terroristi in azione a Genova, dove viene ferito Fausto Gasparino, vice direttore dell'Intersind. Sono le Brigate Rosse ad attribuirsi la paternità dell'attacco. 1979, al termine di un giro di consultazioni, Giulio Andreotti rinuncia al tentativo di formare quello che sarebbe stato il suo sesto governo. Nello stesso anno, il giornalista Pino Nicotri, sospettato di essere implicato nella vicenda del sequestro e assassinio di Aldo Moro, viene scarcerato per la totale mancanza di indizi a carico. È rimasto in carcere per 90 giorni sulla base di un'accusa che lo voleva autore delle telefonate effettuate a nome delle Brigate Rosse. 1985, il torneo tennistico di Wimbledon viene vinto dal 17enne Boris Becker, che diventa il più giovane detentore del titolo in 108 anni di storia del torneo. 1990, concerto evento alle Terme di Caracalla per i tre più celebri nomi della lirica contemporanea: José Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. 1994, gli attori Christopher Lambert e Diana Lane divorziano, si erano conosciuti a Parigi nel 1984, separati dopo una breve relazione e ritrovati 2 anni dopo a Roma sul set di Love Dream. Dal loro matrimonio, celebrato nel 1988 a Santa Fe in Messico, nel 1993 era nata la figlia Eleanor Jasmine Lambert. 1999, il podista marocchino Ikaim El Guerrouy fissa il nuovo primato mondiale del miglio allo Stadio Olimpico di Roma nel corso del Golden Gala. Nello stesso anno, il prezzo italiano della benzina sfonda per la prima volta nella storia la barriera delle 2000 lire al litro. Nel 2001 scompare 79enne a Roncello in Brianza il disegnatore Tony Pagot, fumettista, in coppia con il fratello maggiore Nino aveva ideato Calimero, il pulcino nero noto per il tormentone. Se la prendono tutti con me perché sono piccolo e nero. Nel 2002 il Brasile ottiene il più alto prestito concesso dal Fondo Monetario Internazionale e riceverà liquidità per 30 miliardi di dollari. Nel 2005 una serie di attentati colpisce il sistema di trasporto pubblico di Londra, uccidendo 52 persone e ferendone 700. L'attacco è rivendicato dall'organizzazione Al-Qaeda dello sceicco saudita Osama Bin Laden. Nel 2005 il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi viene insignito della cittadinanza onoraria di Roma. Nel 2007 Papa Benedetto XVI divulga un provvedimento in base al quale la messa potrà essere celebrata con il vecchio rito in latino. Nel 2012 Gabriel García Márquez, premio Nobel per la letteratura, nel 1982 non potrà più scrivere per problemi di memoria da demenza senile, lo afferma il fratello, sebbene nelle ultime apparizioni pubbliche Gabriel non abbia mai accennato alla difficoltà. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 7 luglio, ma non è tutto per la musica, le rubriche, gli appuntamenti per il Morning Show.

0: John Paul, facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni. Auguri, auguri, auguri, una buona giornata, un buon compleanno da vivere insieme a noi. Oggi sono nati Quintino Sella, scienziato e politico, tre volte ministro delle finanze, Camillo Golgi, scienziato e medico, premio Nobel 1906, Gustav Mahler, compositore, Nettie Stevens, microbiologa, scopritrice della base cromosomica del sesso, Marc Chagall, pittore, George Cukor, regista, lo ricordiamo per My Fair Lady, è nata una stella, Vittorio De Sica, attore, regista, quattro volte premio Oscar, Giancarlo Menotti, compositore, fondatore del Festival dei Due Mondi e due volte premio Pulitzer, Sergio Romano, giornalista, scrittore e storico, Joe Zawinul, compositore e musicista dei Weather Report, Ringo Starr, auguri, batterista di Beatles e cantante solista, Michele Mirabella, attore, conduttore TV, Toto Cutugno, cantante e autore, David Hodo, cantante dei Village People, Roberto D'Agostino, giornalista, personaggio TV, editore di Dagospia, Gino Vignali, scrittore e autore TV del famoso duo Gino e Michele, Mimmo Locasciulli, cantante e autore, Shilly Duval, attrice, Carlo Bucirosso, attore, Alessandro Nannini, ex pilota automobilistico, Katia Svizzero, conduttrice TV e cantante, Licia Colò, conduttrice TV, Fabrizio Nicchi, lavoro, cantante, conduttore radiofonico e televisivo, Marta Zoffoli, attrice, Moreno Morello, personaggio televisivo, ed Antonio Stash Fiordispino, cantante dei The Colors. Direi che li abbiamo ricordati, a questo punto continuiamo con il nostro morning show.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Siamo così giunti al nostro momento dedicato all'oroscopo. Partiamo subito con i primi sei segni zodiacali. Partiamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, la Luna in Gemelli accende il vostro settore della comunicazione, delle brevi trasferte, delle pubbliche relazioni. È un martedì in cui la vostra mente viaggia a mille all'ora. Avete la battuta pronta, ottimi riflessi, una parlantina che convince tutti. Sfruttate questa scia per scrivere testi, fare telefonate importanti, insomma fare qualcosa di altissimo ritmo, ecco, molto molto ritmo. Questa è una giornata veramente incredibile da questo punto di vista. Andiamo con il Toro. Dopo il passaggio lunare nel vostro cielo dei giorni scorsi, oggi la Luna si sposta nel vostro secondo campo, portando l'attenzione sulla concretezza e sui bilanci pratici. È la giornata ideale per monetizzare un'idea, riorganizzare il budget di inizio mese o valutare con lucidità l'acquisto di nuovi software o strumenti per la vostra attività. Gemelli, la Luna brilla sovrana nel vostro cielo per tutta la giornata, regalandovi un martedì da assoluto protagonista. Il vostro carisma è alle stelle, l'ironia è affilata e l'empatia con chi vi ascolta è immediata. Siete un fiume in piena di idee fresche, usate questa splendida energia per lanciare un nuovo progetto. Cancro, il sole continuerà a splendere nel vostro segno dandovi una grande carica, ma la Luna in Gemelli suggerisce di gestire questo martedì con un pizzico di strategia dietro le quinte. Una giornata per riflettere, fare manutenzione agli archivi fisici e digitali e preparare dettagliatamente ogni cosa. Leone, un martedì semplicemente splendido e ricco di spunti. La Luna in Gemelli favorisce i contatti con l'esterno, i progetti di gruppo, la collaborazione. La vostra voce è autorevole ma leggera, capace di trascinare. Ottimo momento per confrontarsi con il team o per organizzare un evento in vista del prossimo weekend. Vergine, la Luna in Gemelli in posizione di quadratura nel punto più alto del vostro cielo porta un martedì dei ritmi decisamente serrati. Qualche imprevisto tecnico o un collaboratore troppo distratto potrebbero mettere alla prova la vostra precisione. Non irrigiditevi, usate la flessibilità dell'aria per aggirare l'ostacolo con un sorriso diplomatico. Andiamo con la musica, poi lei fra poco la seconda parte del nostro oroscopo di questo 7 luglio 2026.

Seconda parte del nostro appuntamento con l'oroscopo di questo 7 luglio. Continuiamo con il segno zodiacale della Bilancia. Il cielo di oggi, amici della Bilancia, vi regala una magnifica boccata d'ossigeno. Lo splendido trigono d'aria della Luna in Gemelli si sposa alla perfezione con il vostro bisogno di armonia e bellezza, stimolando la vostra creatività e allargando i vostri orizzonti. Una giornata perfetta per programmare viaggi, scrivere testi culturali o stringere collaborazioni transfrontaliere. Proseguiamo con lo Scorpione, un martedì di grande lucidità strategica, intuito profondo, con la Luna che abbandona la rigidità dei giorni scorsi. Riuscite a guardare le questioni burocratiche o finanziarie con il giusto distacco, il momento ideale per risolvere una vecchia pendenza amministrativa, fare ordine tra i contratti o pianificare un investimento tecnico. Sagittario, la Luna transita nel segno opposto dei Gemelli, accendendo i riflettori sulle relazioni strette, sulle partnership e sul confronto diretto. Qualcuno oggi potrebbe richiedere la vostra totale attenzione o mostrarsi particolarmente esigente a livello verbale. Evitate i muri contro muro. L'ascolto attento sarà la vostra mossa vincente. Capricorno, un martedì operativo, focalizzato sull'efficienza della routine quotidiana e sulla cura dei dettagli tecnici. Il transito lunare stimola la vostra proverbiale laboriosità. Giornata ideale per rimettere in sesto l'agenda, verificare la stabilità di software e di tutto, sbrigare quelle commissioni noiose ma necessarie. Acquario, un'esplosione di pura energia mentale e creatività. Lo splendido trigono della Luna in Gemelli accende il vostro settore dell'espressione personale, dalle passioni e dello spettacolo in generale. Siete brillanti, magnetici, incredibilmente originali. Sfruttate questo cielo per proporre idee audaci e per divertirvi. Pesci, la Luna in Gemelli tocca il vostro quarto campo, quello della casa e delle radici, creando una giornata dei ritmi più intimi e protetti. Potreste avvertire il bisogno di staccare dal caos esterno e rifugiarvi nella vostra comfort zone. Non forzate la mano con troppi impegni mondani e gestite le priorità lavorative.

È giunto il momento di dare un'occhiata anche alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, opposizione con la Premier, Iran, funerali show di Khamenei e Rutte loda sulle spese militari degli alleati. Il leader statunitense, terremoti mondiali, FIFA nel caos, sì, ho chiamato io Infantino, squalifica annullata. Poi nella notte gli Stati Uniti travolti dal Belgio, ma questo ovviamente oggi non è riportato dai giornali, se ne parlerà domani. Trump mani sui mondiali, il presidente si è chiamato Infantino per togliere la squalifica al giocatore americano. Il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa. Meloni non replica le offese ma vedrà Donald ad Ankara. Svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la vitola e il mandante. La Stampa, Trump i timori di Meloni, intervista Tajani, non rispondiamo più agli insulti. Fondi dell'Unione Europea per la difesa, c'è ancora tempo. Il fallaccio di Donald, telefonata Infantino per togliere la squalifica al bomber statunitense, l'UEFA alla FIFA, scandalo. Ranucci indagato la vitola, attentato al giornalista di Rai 3. Il Fatto Quotidiano, il PD è contro le preferenze e li manda avanti Gribaudo. Liste bloccate con l'alibi della quota rosa. Non hanno pane, mangino cannoni. Rutte, von der Leyen, le armi fanno bene al PIL. Al vertice NATO, europei genuflessi agli Stati Uniti per nuove spese in armamenti. Milex in Italia, zero trasparenza su lobby e 33,9 miliardi. Il resto del Carlino, Trump, il gelo di Meloni, oggi tycoon e premier alla NATO. Lavori e guasti, l'Italia spaccata, il viaggio in treno è un'odissea. Ed ancora si parla anche di tennis, Wimbledon e il trio dell'Italia da sogno. Il Messaggero, gelo tra Meloni e Trump, la Premier ignora gli attacchi, Tajani, relazioni Italia-Stati Uniti avanti al di là delle singole dichiarazioni e Crosetto, le persone passano, i rapporti restano, le posizioni, niente insulti al paese. Il negoziato la prossima settimana a Roma, il tavolo Israele-Libano, scandalo mondiali, l'imbarazzo di noi americani, un commento di Andrew Spanhouse. Andiamo con la verità, sono criminali, non matti e bisogna rimandarli a casa, l'accoltellatore di Milano è smarrito, cercava se stesso, il gambiano era stato in galera in Gran Bretagna, ora punta a passare per squilibrato, è l'ultimo di una lunga fila, inutile confondere le acque col bisogno di manodopera, questi non lavorano e devono essere cacciati via. Trump rompe il calcio, chiamato Infantino per il giocatore espulso. Covid, Conte si consegna alla commissione Covid, scontro con Fratelli d'Italia sulle date. Il giornale, il mondo contro Trump, nato per sfasciare tutto. Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber statunitense, scoppia la guerra del calcio. E oggi ad Ankara il Re d'Azione con i leader europei. Covid, Conte bleffa, interrogatemi, ma non si dimette dalla commissione. Salis sogna da leader, ma come sindaca crolla nel gradimento. Lanti Elli solo 33esima. Il Tempo, quotidiano indipendente, SOS Polizia. Dopo che la magistratura è arrivata a chiedere l'arresto di un agente a Torino, scrive un poliziotto serio e civilissimo. Chiede al governo dotazioni di armi non letali, manganelli, proiettili di gomma, spray più efficaci. Obiettivo? Tenere a distanza e dissuadere i facinorosi. Le risposte serie del governo. Gli autogol del grillino, Conte negherà pure di chiamarsi Giuseppe. I 10 punti che lo inchiodano. La necessaria contronarrazione su NATO e difesa, Trump cerca la lite, bene Meloni a glissare, ora la NATO si salva a Hormuz, rischio influenza dei fratelli musulmani, conferenza a Roma, Libero espulso, Trump attacca Georgia anche prima del vertice NATO e le sue pressioni ai mondiali fanno infuriare tutti.
Liberate Chicco, non ha ucciso mio fratello. Contro ordine, compagni, più libri, più liberi, ritira il patentino antifascista. Attentato a Ranucci, indagato Walter Davitola, il presunto mandante. Andiamo con Il Sole 24 Ore, quotidiano economico, effetto PNRR, ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio. Fincantieri, poker di M&A per il polo della subacquea, tesoro, le nuove emissioni in dollari. Sky compra la parte TV di ITV, nasce il fronte inglese anti-Netflix. Ed ancora pneumatici e yacht, così la finanza cieca punta sull'Italia. Andiamo allora ai giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, il mondiale preso a calci, lo scandalo del rosso cancellato. Bufera sulla grazia all'americano Balogun, Trump sì, l'ho chiesta a Infantino, da Malagò a Klopp, quanti no eccellenti, l'UEFA così si perde credibilità. Spagna in festa, CR7 in lacrime, sfida equilibrata, Jamal in ombra, il gol di Merino al 91esimo vale i quarti, l'ultima di Ronaldo ai mondiali. Ed ancora l'erba nostra, Cobolli perfetto, Paolini Rinata, il sogno continua, la visita a Wimbledon, Chimi vota Sinner, cari Cantonelli, l'amico Jannik oggi sfida Struff. Corriere dello Sport, Spagna ai quarti, è finita, Chris Ronaldo in lacrime, mai più al mondiale. Portogallo battuto 1-0 al 91esimo, si chiude l'epoca d'oro di CR7. Michel Merino decide una partita molto equilibrata, traversa di Nuno Mendes, Bernardo Silva sfiora l'1-1 alle 18, Messi contro Salah. Scaloni lancia Alvarez, la Svizzera sogna la top 8, ostacolo Colombia. Da Gila Ramos, sono orgoglioso di essere qui, Amorim cambia il Milan, Juve subito Lucumio Muca, Dela vendo mezzo Napoli, Cobolli da favola, oggi tocca a Sin.

nativa Colomouani, per il quale Carnevali prepara il rilancio con il Paris Saint-Germain, l'ex CT Baldini a Spalletti, di Ecator puoi fidarti, il Bournemouth si fa vivo per Kelly. Bufera Balogun oltrepassato ogni limite, Jamal no, Merino, CR7 l'addio più amaro, Messi sarà Argentina la trappola del faraone. Ed ancora il risveglio Ferrari, innervosisce la Mercedes rossa da mondiale, Wolf attacca sul budget cap, Vasseur non ci sta, auto, squadra, piloti, perché si può sognare. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano, li ritroveremo domani alle 7.09 puntuali. Nel frattempo ancora un po' di musica per arrivare alle ore 8.

0: Sono le 8.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo

0: numerosi.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Seconda parte del nostro Morning Show di oggi, di questo martedì 7 luglio 2026, sempre con voi Graziano D'Andrea naturalmente. Credo che la colazione l'avete fatta, siete già passati al secondo o terzo caffè. Bene, noi continuiamo perché ne abbiamo di cose importanti. Fra poco ritroveremo anche il nostro Simone Collura, torneremo a parlare di tecnologia, faremo un po' la storia della tecnologia come abbiamo già fatto nelle settimane passate, quindi lo ritroveremo fra pochi minuti. Nel frattempo incominciamo anche a cercare qualche curiosità, qualcosa che ci possa così stuzzicare, no? Ecco, e allora andiamo nel mondo della storia, del costume, della scrittura, per scoprire l'origine insospettabile, decisamente aristocratica, di un oggetto quotidiano che custodiamo in ogni ufficio, insomma ovunque abbiamo sicuramente la possibilità di trovare il moderno quaderno a spirale. Avete presente? Bene, se oggi lo consideriamo un supporto banale ed economico per appunti veloci, la sua invenzione risale all'inizio del XIX secolo in Francia e fu legata a un'esigenza di pura etichetta nobiliare. All'epoca i fogli dei manoscritti erano rilegati con fili di seta che costringevano le pagine a rinchiudersi continuamente. Un nobile inventore parigino, stanco di dover usare pesanti fermacarte che coprivano le righe, progettò questo sistema di piccoli anelli di metallo flessibili inseriti in fori laterali. La curiosità storica è che l'invenzione fu inizialmente considerata un lusso esclusivo, tanto che i primi modelli erano realizzati, pensate, con spirali d'argento e fogli di carta filigranata, utilizzati esclusivamente dalle dame dell'alta società per custodire i propri diari segreti senza rischiare di macchiare i vestiti di inchiostro. Un oggetto di cancelleria nato nei salotti reali e poi diventato assolutamente globale. Vabbè, continuiamo, lo facciamo in attesa del nostro Simone con la musica, quella di Niccolò Fabi. Dica.

0: Ascolta il futuro, ascolta Focus Tech con Simone Collura. Oh yeah.
1: Che siamo arrivati all'ultima puntata stagionale del nostro Focus Tech con il nostro Simone Collura. Ciao Simone, ben ritrovati.
2: Ciao Graziano e buongiorno a tutti quanti.
1: Siamo pronti per l'ultima cavalcata dedicata all'archeologia tecnologica, e qui si fa per dire archeologia perché quest'oggi parliamo dei meravigliosi anni 2000, quindi siamo abbastanza vicino a noi, però ne scopriremo delle belle anche quest'oggi, giusto?
2: Assolutamente, assolutamente, abbiamo proprio delle belle chicche per i nostri amici.
1: Bene, bene, bene. Allora, da dove partiamo nel ricordare questa tecnologia ormai vetusta probabilmente?
2: Ah,
1: no?
2: sì, assolutamente. Beh, iniziamo giusto dall'anno 2000. Cosa è nato nell'anno 2000? Nell'anno 2000 è nata la chiavetta USB o la flash.
1: Ah, l'USB.
2: Per i più anglofoni, no? Oh, yeah. È mandato in pensione proprio i vecchi floppy, no? Quindi con la nascita della chiavetta abbiamo iniziato i primi giga, i mega, i giga, quindi assolutamente abbiamo la prima chiavettina. Poi proseguiamo in casa Apple ed è nato il primo iPod nel 2001.
1: Lo ricordo, ce l'avevo anch'io. Non come quello che stiamo facendo vedere gli amici della radiovisione, ma ce l'avevo anch'io, sì.
2: Sì, hanno fatto 50.000 versioni. Io avevo quella robetta microscopica che sembrava, non lo so, una clip per la cravatta, no? Una robettina microscopica proprio.
1: Certo.
2: Pensa che qua ci stavano, l'inizio erano 1.000 canzoni, pensa tu. E niente, andiamo avanti, proseguiamo e abbiamo la prima reflex, o meglio, la prima reflex digitale di casa Canon. Abbiamo la EOS 300D nell'anno 2003.
1: Addirittura.
2: E qua ha iniziato, diciamo, l'era del digitale, appunto, per Canon. Spezzerei una lancia anche per Nikon, perché sai che io sono nikonista, ma sto lavorando adesso attualmente anche con Canon, visto anche con le telecamere. Mi tocca. Devo dire che Nikon invece aveva proposto la D70, che è stata la mia prima digitale, oltretutto, quella, quindi un 6 megapixel. Praticamente D70 e la Canon, la EOS 300D, erano sorelle gemelle, praticamente montavano più o meno le stesse componentistiche, ecco, erano molto simili come fotocamere.
1: Ok.
2: Poi andiamo avanti e abbiamo in casa Nintendo la Wii del 2006.
1: Vedi, anche questa me la sono persa fondamentalmente.
2: Ecco, qua è stata una rivoluzione perché hanno introdotto i controller con sensori di movimento.
1: Ecco.
2: Quindi qua era bellissimo vedere la gente che giocava proprio a tennis, come giocare proprio veramente.
1: Sì, ricordo,
2: no?
1: ricordo. È vero.
2: Sì, bellissimo.
1: Mia figlia faceva ballare, non lo so, c'erano delle cose che bisognava muovere.
2: Balance board, c'era.
1: Sì. Bene.
2: Ecco, qua la gente ha iniziato a fare ginnastica giocando.
1: Ecco.
2: Perché c'era la Wii Sport, proprio i giochi, no? Che ti insegnavano proprio a giocare e facevi movimento. Sì, bellissimo.
1: Bene.
2: Proseguiamo nel 2006. Mm-hmm. Abbiamo i Blu-ray.
1: Ah beh, i Blu-ray, beh, ne ho tanti, ce ne ho ancora tanti. Io che sono poi appassionato di film, di cinema. Sai quanti Blu-ray ho acquistato? Mamma mia. Quindi è bello. Adesso sono già spariti perché ormai con le piattaforme Netflix e compagnia bella.
2: Ma pensa tu, io ho un solo Blu-ray che è The Day After Tomorrow, me l'hanno regalato quella volta che sono andato a un road show di Sony.
1: Addirittura.
2: Sì, mi hanno chiamato alla presentazione delle prime Sony Alpha, quindi le fotocamere digitali, e nella convention mi hanno regalato questo DVD, appunto prodotto dalla Sony, però era l'alba del giorno dopo.
1: Pensa,
2: è ancora in cellofanato, perché non avevo un lettore Blu-ray ancora lì in tonso.
1: No, se vuoi portalo qui, lo guardiamo insieme. Vabbè, dai.
2: Bene.
1: Poi ancora.
2: Poi ancora l'Amazon Kindle, siamo nel 2007, pensa a questa robetta qua, per gli amici che ci seguono dalla radiovisione, è una cosa assurda, cioè sembra un tablet con un tastierino. È una roba allucinante.
1: Sappi che io questo che mi stai mostrando in radiovisione non ce l'avevo, ma ne ho altri due.
2: Ecco.
1: Di cui anche di ultima generazione, perché leggo libri, e l'unico modo per farlo è avere un Kindle, perché il libro, portarmelo dietro, mi crea qualche ansia.
2: No, ma infatti ce l'ho anch'io, la versione classica, quella solo display. No, ma è molto comodo, molto comodo. Questo è proprio.
1: Adesso sono usciti anche quelli a colori, eh? Adesso sì, ci sono anche quelli a colori. Però insomma.
2: Apriamo parentesi, costano una botta.
1: Infatti, devi essere proprio solo un appassionato di libri e fare solo quello nella tua vita.
2: Assolutamente.
1: Perché sennò ti conviene un computer.
2: Ah, certo, col costo di un Kindle,
1: esatto.
2: Quello lì a colori, assolutamente.
1: Esatto.
2: Bene, andiamo avanti e siamo sempre nel 2007 con la Apple che propone il suo primo iPhone.
1: Ecco, e quindi siamo in tempi non sospetti, prima di tutti.
2: Esatto, okay. Sì.
1: Bene, è iniziato da lì, 2007 quindi.
2: È iniziato da lì e in contemporanea, diciamo un anno dopo, Steve Jobs ha tirato fuori il MacBook Air del 2008.
1: Che costa anche quello pochissimo.
2: Solo un rene, ma cosa vuoi che sia, insomma, ne hai due.
1: Certo. Vabbè.
2: Poi andiamo avanti e parliamo adesso di social media. Quindi nel 2001 nasce Wikipedia.
1: Come no.
2: Quindi molto utilizzato da tutti quanti, la grande enciclopedia libera, digitale.
1: Che tante volte sbaglia totalmente perché la gente mette dentro delle informazioni errate, ma questo è un altro discorso.
2: Assolutamente. Poi abbiamo nel 2003 nasce Skype.
1: Però non pensavo prima addirittura di Skype, anche perché 2003. Poi è andato in pensione, adesso non c'è più.
2: No, assolutamente. C'è qualcuno che lo usa, ma ormai avendo Zoom, Meet e quant'altro, certo. Insomma, non si utilizza. Comunque è stata la prima piattaforma tramite VoIP che ti permetteva di fare videochiamate, no?
1: Okay.
2: Poi andando avanti abbiamo Facebook, la nascita di Facebook nel 2004.
1: Questa io per me è una data tristissima, perché da quel momento il mondo non è stato più uguale a prima. Ecco, soprattutto abbiamo visto com'è finita. Vabbè.
2: Sì. E pensa che questo è nato come The Facebook nei dormitori di Harvard.
1: Sì, perché doveva sostituire i famosi libri dove ogni anno si mettevano dentro tutti i vari studenti con la loro scheda personale, eccetera. E poi è diventato quel che è diventato. Vabbè, lasciamo perdere.
2: Bene, andiamo avanti. Un anno dopo nasce YouTube.
1: Ah, eccolo lì.
2: Quindi siamo nel 2005. E da qua sono stati caricati milioni e milioni e milioni di video.
1: Sì. Vabbè, e poi cosa abbiamo?
2: Poi abbiamo un anno, sempre nello stesso anno, da casa Google nasce Google Maps, che ha rivoluzionato praticamente la cartografia digitale del mondo.
1: Ecco.
2: Ovviamente infatti. Qua è nata prima in America e poi è arrivata anche da noi.
1: Fino a qua.
2: Ma certo. Con molta calma. E poi, sempre nel 2005 abbiamo Reddit che è diventata la pagina iniziale di internet per discussioni, forum, aggregazione e quant'altro.
1: Io non l'ho mai utilizzata.
2: No, infatti Reddit non è molto nostro, non è molto europeo, più che americano questo.
1: Certo.
2: Però è stato il primo, diciamo, aggregatore. E poi c'è stato tutto il resto avvenuto di conseguenza, però questo è stato il primissimo nel 2005.
1: Bene.
2: Poi siamo nel 2006 con la nascita di Twitter.
1: Che poi insomma abbiamo visto che fine ha fatto, è diventata X.
2: È diventata X.
1: Però continua ad avere, insomma, continua ad avere il suo seguito.
2: Ma comunque. Sì, assolutamente. Diciamo che ti permetteva di mandare messaggi in tempo reale entro i 140 caratteri.
1: Poi l'hanno allargato.
2: L'hanno allargato.
1: Sì.
2: Esatto.
1: Sì. Ok.
2: Bene, adesso andiamo avanti e parliamo di servizi, di software e andiamo con Windows XP. Windows XP nasce nel 2001 per il primo sistema operativo stabile. Quindi non è il primo sistema operativo di Windows, ma il primo operativo stabile, proprio iconico per tutti. Quindi questo è stato proprio il top del top, assolutamente.
1: Bene.
2: E ovviamente la grafica si è bloccata, ma niente, andiamo avanti.
1: Vabbè, vabbè, tanto magari mi citi, mi
2: sì,
1: citi altri,
2: assolutamente.
1: Insomma.
2: Mm. Andiamo avanti, nel 2003 nasce iTunes Store. Quindi qua sempre, siamo sempre in casa Apple e abbiamo il primo store, diciamo, economico, tra virgolette, che ti permetteva di acquistare i singoli brani a 99 centesimi, quindi i singoli brani.
1: I singoli, sì, ricordo. Esatto.
2: Bene,
1: costava più il singolo che tutto l'album.
2: Assolutamente.
1: Comunque.
2: Sì, sì. È vero. Fai un quattro conti magari dopo.
1: Infatti.
2: Poi andiamo avanti, nel 2004 invece nasce Mozilla Firefox, il primo browser open source.
1: Sì, sì, è vero.
2: Fantastico.
1: No. Quello. Io lo uso ancora. Insomma,
2: sì. Sì, assolutamente, anche perché fino a quel momento lì c'era Internet Explorer che aveva il monopolio di
1: praticamente,
2: di tutto,
1: è vero, certo.
2: Poi nel 2008 nasce l'Apple App Store, quindi proprio per gli smartphone. Quindi
1: certo.
2: Qua ti permetteva di acquistare, ovviamente, non di scaricare gratuitamente, ma di acquistare le varie app per l'iPhone o giù di lì. Poi abbiamo nel 2008 il Google Android, il primo telefono commerciale, che aveva il sistema operativo open source, anche questo, e ha permesso la diffusione globale proprio degli smartphone con questo sistema operativo. Sempre nello stesso anno nasce anche Chrome, sempre di casa Google, che ha lanciato appunto questo browser molto veloce ed è il più usato al mondo.
1: Certo, anche il meno meglio che non lo dica.
2: il meno affidabile,
1: mettiamola così, dai.
2: Sì.
1: Va bene.
2: Poi adesso parliamo di streaming, servizi digitali e streaming, quindi nel 2000 diventa popolare il protocollo MicroTorrent o BitTorrent. Quindi qua iniziavamo a scaricare file proprio a manetta, una roba micidiale, si scaricava di tutto e di più. E nel 2007 invece nasce Netflix. Quindi qua avevamo come servizio di noleggio di DVD via posta, inizialmente nata, e poi Netflix lancia questa piattaforma di streaming video con centinaia di titoli.
1: Che ancora oggi, anche se preferisco Prime Video nell'ultimo periodo, come possibilità di scelta, intendo dire.
2: Assolutamente.
1: Ok.
2: Nel 2008 invece nasce Spotify.
1: Quello ce l'ho anche.
2: Qua abbiamo.
1: Quello è utile più che altro, sì.
2: Sì. Sì, sì.
1: Se vuoi ascoltare della musica, insomma, al volo, senza dover andare a cercare qualche CD, qualche disco, qualcosa.
2: Esatto.
1: Per lo
2: diciamo
1: streaming.
2: Che Spotify è la parte audio di Netflix.
1: Sì, sì,
2: cioè,
1: esatto.
2: Netflix fa prettamente video.
1: E
2: Spotify è video on demand, qua abbiamo l'audio on demand.
1: Esatto, siamo su quella linea.
2: Sì. Poi abbiamo nel 2009 la nascita del Bitcoin, quindi nel gennaio 2009 nasce.
1: Per me è ancora una cosa molto strana, comunque va bene, ok. E poi
2: andiamo invece sulle tecnologie di rete, infrastrutture, quindi nel 2000 nascono le prime reti 3G. Quindi abbiamo la copertura 3G per la telefonia mobile e quindi ci permette di navigare in internet a una velocità accettabile. Non...
1: Certo.
2: Poi metà 2000 abbiamo invece la nascita del GPS nei telefonini commerciali, perché prima non c'era ovviamente il GPS, no? E ovviamente nel 2000 i costi dei cellulari con GPS erano stratosferici.
1: Molto elevati.
2: Adesso
1: lo ricordo.
2: Tutti i cellulari, anche il più scrauso, ce l'ha.
1: Esatto. Ok.
2: Bene, poi nel 2003 invece nasce il Wi-Fi. Nasce il Wi-Fi, dove abbiamo la connessione wireless veloce sia nelle case che negli uffici, eliminando così i cavi Ethernet.
1: anche tra le varie cose, sì. Anche se preferisco i cavi, continuo
2: a preferire. Quello, il cavo comunque è quello che ti porta maggior banda. E
1: certo. E poi ancora velocemente, perché non abbiamo ancora
2: velocemente
1: tanto tempo.
2: L'ultimo, abbiamo la nascita dell'NFC nel 2004.
1: Ah, come
2: sì,
1: no?
2: Una tecnologia sviluppata da Nokia, Philips e Sony. Ovviamente Sony è dappertutto dentro.
1: Per non può mancare, non può mancare. Pensa quante cose sono state inventate negli ultimi, insomma, dal 2000 in poi, una follia
2: proprio.
1: Quindi un'accelerazione incredibile da parte della tecnologia e non è finita.
2: E non è finita.
1: Invece è finito il nostro appuntamento settimanale. Tu vai tranquillo in vacanza con Focus Tech, magari lo so, con Focus Tech, però riprendiamo naturalmente più in là, avremo altri contenuti interessanti e importanti anche dalla prossima settimana. Per il momento, dunque, poi ritorneremo magari su puntate un po' più monotematiche già a settembre sicuramente, dove avremo la possibilità di raccontare proprio delle nuove tecnologie. Sono state delle puntate interessanti che diciamo hanno fatto un po' la storia delle invenzioni tecnologiche dagli anni 60 in poi, va bene?
2: Sì.
1: Grazie Simone, alla prossima, e mi raccomando, continuate a seguirci anche con Focus Tech, che riprende, ripeto, da settembre. Ciao.
0: Ascolta il futuro, ascolta Focus
3: Media Radio Castellana.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Sono le 8.36 e continuiamo nel corso della nostra piacevole mattinata insieme, dopo aver tanto chiacchierato, un pizzico di musica ma anche una curiosità. Uno studio scientifico davvero singolare che unisce la chimica degli alimenti alla psicologia cognitiva, svelando un segreto inaspettato su una delle bevande più amate al mondo. Parliamo del potere rilassante dell'aroma del cioccolato. Se tutti sappiamo che mangiare cioccolato stimola le endorfine, un team di neuroscienziati ha dimostrato che il semplice profumo del cacao fondente è in grado di modificare istantaneamente le nostre onde cerebrali. Attraverso una serie di elettroencefalogrammi, i ricercatori hanno osservato che l'inalazione delle molecole volatili del cioccolato riduce drasticamente l'attività delle onde beta tipiche, proprio degli stati di stress e allerta, stimolando contemporaneamente le onde alfa associate al rilassamento profondo e alla vigile calma. La curiosità straordinaria è che questo effetto scatta, pensate, in meno di 3 secondi, una reazione persino più rapida rispetto a quella dei classici oli essenziali come la lavanda o la camomilla. Insomma, nei momenti di massima tensione basta tenere un pezzetto di cioccolato a portata di naso, basta solo annusarlo, in 3 secondi vi rilassate, eh? Vi rilassate, va bene. Noi golosi, ora siamo molto contenti di questa notizia. Sono già le 8.38 e allora io direi di ricordare che fra poco avremo anche il nostro appuntamento con Renato Lorenzi, con le sue notizie sempre che sembrano incredibili ma tante volte veramente ci azzeccano. Qualche volta insomma ci scherziamo, qualche volta un po' meno, dipende ovviamente, ma come al solito è un appuntamento che da lunedì al venerdì completa, conclude il nostro spazio mattutino del morning show. Nel frattempo, visto che siamo in piena estate e viste le notizie, visto il caldo eccetera, insieme a Francesco Gabbani vediamo di trascorrere qualche minuto tra le granite e le granate. Buongiorno.

0: Eccolo, eccolo Renato Lorenzi, buongiorno.
1: buongiorno, vedi questa sigletina ti mette tanta allegria, passano in secondo piano tutte le notizie tragiche di cui
0: che ce ne sono,
1: siamo a disposizione, ragazzi.
0: Ce ne sono
1: veramente tanti, partendo da questa strana e oramai fuori controllo, io direi, Unione Europea.
0: Ormai.
1: Disunione Europea,
0: giusto.
1: Tu pensa che per inviare ulteriori soldi in Ucraina l'Unione Europea si è inventata una nuova tassa.
0: Cos'è?
1: Ci sono 3 euro da pagare dal cittadino,
0: che
1: riceve pacchi da di fuori l'Unione Europea.
0: Quindi
1: praticamente una specie di dazio,
0: no?
1: Da ottobre, attenzione cari ascoltatori, perché da ottobre l'Italia, perché noi dobbiamo essere sempre fra i primi, sai, caro Gaziano, l'Italia ne aggiungerà altri 2
0: bene,
1: in più.
0: Bene.
1: Hai
0: ottimo. Non facciamoci arrivare più pacchi. Fine.
1: Non facciamoci mancare niente, cari ascoltatori, vedi, il cocainomane ha colpito ancora.
0: Sì.
1: Eppure, caro Graziano, ancora circa l'80% della gente crede nell'Unione Europea.
0: Incredibile.
1: Se vogliono uscire quello o quell'altro, l'Unione Europea.
0: No, ma sono sondaggi farlocchi,
1: Ci fa spegnere i caminetti.
0: Sì.
1: Hai capito quante belle cose fa l'Unione Europea?
0: Tante belle cose. Sì,
1: basta che guardi in giro quante macchine, non tanto qui in Italia, ma soprattutto nel resto d'Europa, quante macchine elettriche sono state vendute, quanta gente gira con quei bidoni scassati. Adesso io non voglio, per carità, ma con una macchina che ti fa 300 km
0: vi siete comprati una lavastoviglie
1: e poi devi stare minimo mezz'ora a ricaricarla se trovi la colonnina libera, devi essere proprio rimbecillito per comprare una cosa del genere, non lo so, ragazzi, qui veramente siamo andati fuori,
0: cosa vuoi,
1: perché poi fa tutto parte del progetto, sai, questa famosa agenda 2030, la famosa guerra che si combatte su più fronti, poi del resto non fai in tempo a mollare la guerra che sei immerso nel cambiamento climatico,
0: le scie
1: chimiche,
0: esatto.
1: Il 5G, c'è ARP, ci sono i terremoti, vedi su quanti fronti ci tengono impegnati. Ma se ti distrai un attimo, perdi di vista ad esempio l'euro digitale, caro Graziano, di cui parleremo.
0: Una meraviglia.
1: E poi da non dimenticare, vedi quante cose, da non dimenticare i vaccini autoreplicanti,
0: quelli,
1: siete dimenticati questi?
0: Quelli sono il top proprio.
1: Vaccini autoreplicanti, che sono noti scientificamente come vaccini a RNA autoamplificante, che vogliono iniettare, che stanno iniettando, lo stanno già facendo nelle povere galline ovaiole e nei tacchini da carne, passeremo anche ai bovini, ai poveri animali, capito? Ragazzi, anche gli animalisti qui non dicono niente, non lo so.
0: Tutti zitti,
1: nessuno dice niente.
0: Gli va bene tutto,
1: hai capito?
0: Sì.
1: Questo qui autoreplicante è anche detto SARNA, non più mRNA ma SA, che è un'altra sigla, capito? Che rappresenta l'evoluzione di nuova generazione dei classici vaccini a mRNA. Il debutto è stato fatto in Giappone di questa schifezza, hai capito? Nel novembre 2023.
0: Ecco,
1: è una storia abbastanza recente, no? Novembre 2023, quindi più o meno 3 anni fa. Il Ministero della Salute giapponese, i giapponesi però mi sorprendono, l'elettronica, però fanno anche queste porcherie qua.
0: Purtroppo.
1: Ha sviluppato da Actarus Therapeutics, si chiama ACSL, e questo Costa IVE, no? ARCT 154, c'è anche la sigla, quindi è una cosa, è il primo vaccino al mondo che era stato studiato, contro il Covid-19, questo fantomatico Covid-19. Ecco, nel febbraio 2025, attenzione, è stato approvato anche qui in Europa, poco più di un anno fa. La Commissione Europea, quindi la Cabala praticamente, la Cabala ha ufficialmente concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di questo Costa IVE. Per gli adulti ovviamente dai 18 anni in su, poi si passa da uno all'altro, che te ne frega chi se ne inietta, all'interno di tutti gli stati membri dell'Unione Europea, si dice Italia compresa, ovviamente Italia compresa. La ricerca scientifica sta attivamente estendendo la piattaforma SARNA per lo sviluppo di vaccini, dicono più efficaci, più efficaci,
0: cioè quelli che ti ammazzano di più praticamente.
1: Voglio dire, il vaccino, se c'è il vaccino è quello, no? Cioè il vaccino quello per la poliomielite quella volta.
0: Ma quelli erano vaccini, questi sono cose.
1: E il vaccino è quello, questo qui è una. Più efficaci soprattutto contro l'influenza. La rabbia, perché la rabbia.
0: Io sono molto adesso, arrabbiato, quindi per
1: ce n'è
0: me
1: tanta rabbia in giro. La gente più che rabbia è dire l'incazzatura.
0: Esatto.
1: Lasciamo stare. E persino per le terapie oncologiche, adesso stanno i poveri ammalati di cancro, e ce ne sono tanti purtroppo, no? Sono presi con lo specchietto per le allodole, capito? Ti dicono sì, c'è il vaccino per il cancro, guarirai, invece non è assolutamente vero.
0: Ma certo che non è vero.
1: Ecco, non è vero, non esiste il vaccino contro il cancro, non esiste. Ci sono altre terapie, tipo l'ivermectina, abbiamo già detto, eccetera, eccetera, ne abbiamo già parlato. Ascoltate, prendete nota di quello che noi diciamo, perché non è che lo diciamo così.
0: Ma no, ma noi siamo complottisti e terapeutisti.
1: Noi siamo complottisti, infatti in questa notizia chi c'è di mezzo? C'è la Bill e Melinda Gates Foundation. Chi poteva fare questa schifezza qui? Allora, vengono finanziati, pensate, studi scientifici per rendere i vaccini più facili da somministrare, sai, perché c'è qualcuno che magari ha paura del lago, e la fobia del lago, e allora dice no, non mi vaccino questa cosa qua. Allora, economicamente accessibili e più facili da somministrare, soprattutto nei paesi poveri, si comincia sempre da lì, dall'Africa, eccetera, eccetera, no? Ecco, si finanziano, pensa, la Bill e Melinda Gates Foundation, i grandi filantropi, finanziano cerotti a microaghi o addirittura formulazioni per i bambini, questo.
0: Sì.
1: Formulazioni spray, cioè una spruzzatina e via, e ti sei vaccinato.
0: Ecco, che bello.
1: Ecco, l'obiettivo di queste ricerche ovviamente non è ingannare chi rifiuta i vaccini, bensì facilitare la logistica nei paesi che sono privi di catene del freddo e personale medico qualificato, e aiutare chi soffre la fobia appunto degli aghi, no? Ti vedo un cerottino e finisce lì. E quindi ci sono nuove formulazioni di sta cosa, ma attenzione, facciamo attenzione, perché proseguono gli investimenti per tutte queste schifezze qui, no? Ma attenzione, cari ascoltatori, non è che finisce qui la storia, perché noi abbiamo detto la guerra si combatte su più fronti. Oltre a questa cosa qui molto interessante, arriva anche la nuova carta verde. Parlavamo adesso dell'euro digitale, di tutte queste monete digitali, eccetera, eccetera, che fanno solo casino. Ecco, con il QR code.
0: Ma che bello!
1: E cosa ci ricorda il QR code? Vi ricordate il tristemente famoso QR code, il Green Pass? Ma cosa ho detto? Green Pass durante il Covid?
0: Sì, certo che lo ricordiamo.
1: Hai capito?
0: Tristemente
1: famoso. Noi sappiamo che quello era solo il primo esperimento per testare il branco di pecore. Ora questa cosa sta tornando, ragazzi, a volte ritornano. Ecco, senza di esso, senza questo QR code digitale, non potrete fare più nulla.
0: Lo so.
1: Neanche andare a quel posto lì, perché se sei fuori che hai bisogno di entrare, devi mostrare il QR code. Alternativa a farsela addosso.
0: Vabbè, non farmi dire certe cose di mattina. Per favore, non farmelo dire.
1: Allora, il regolamento, e c'è anche un regolamento, te lo fa mancare il regolamento, no? Il regolamento sul quadro digitale di identità dell'Unione Europea, eccola qui,
0: che bello.
1: È già entrato in vigore il 20 maggio 2024, nessuno sapeva niente.
0: Pensate.
1: Eppure è entrato in vigore, capito?
0: Sì.
1: Nessuno se n'è accorto.
0: E nessuno se ne accorgerà neanche.
1: È tipo l'esperimento della rana bollita, sai, questo qui, no? Tu metti la rana nell'acqua fredda, poi accendi il fuoco, questa qui non si accorge e si fa bollire in questo modo qua. Ecco, ci dice questo regolamento che entro il 2026, quindi ci siamo, entro quest'anno, pochi mesi oramai, ecco, gli stati membri dell'Europa, già la parola membri mi dà saranno obbligati, saranno obbligati, non facoltativo, io scelgo di sì, tu scegli di no, vai tranquillo, non c'è problema, no, saranno obbligati ad offrire almeno un'identità digitale a tutti i cittadini.
0: Sì, certo.
1: Hai capito?
0: Certo.
1: Cioè, lo spazio spacciano per volontario, lo spacciano per volontario.
0: Lo spacciano fatto, per volontario.
1: Senza non potrai più fare nulla, hai capito? Mm-hmm. Verificheranno tutte le persone, tutti i tuoi dati, a partire dall'età, addirittura dall'età, perché dicono sì, noi mettiamo questo perché chi entra nei social dovrà con il QR code dimostrare che ha più di 14 anni.
0: Basta non entrare nei social, per esempio, cioè è un'idea, insomma. Perché devo entrare nel social a farmi spiare?
1: Sì, ma appunto.
0: Cioè, già la maggior parte della gente che sta nei social scrive delle cavolate pazzesche. Ma devo anche farmi inquadrare. No, vabbè, lasciamo.
1: No, ma sai qual è? Noi che abbiamo una certa età possiamo anche farlo. Noi abbiamo vissuto per decine di anni così, quindi non è un problema. Ma le generazioni giovani sono quelle che mi preoccupano.
0: L'obiettivo
1: di questo progetto è raggiungere entro il 2030, sappiamo la famosa agenda, almeno, dicono loro, l'80% della popolazione.
0: Ecco, io farò parte del 20.

0: Come si
1: dice,
0: va bene, dai, oggi ci hai fatto già abbastanza incavolare, ci ritroviamo domani ovviamente stessa ora. Grazie Renato,
1: ciao, buona giornata,
0: ciao,
1: a tutti,
0: ciao, ciao, ciao. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno, siamo in chiusura, saluto ovviamente tutte le nostre radio collegate, Radio Diffusione Europea, Radio Attività, Regionale Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Domani torneranno anche gli amici nella prima ora di Radio Tiguglio Web. E allora affrontate bene questa giornata, questo martedì 7 luglio 2026, grazie per essere state in mia compagnia, vi lascio all'ultimo brano di oggi. Via, via, via, via con me, venite via con me, vai, ciao!

0: Sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. I 32 leader arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriots, ma Trump, che 2 giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
2: Intanto nella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Dalla sera fino alle 6 del mattino più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. 36 droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca, ha scritto Sobyanin sui social media.
3: La cronaca italiana ha indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
2: Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. Azienda elettrica statale UNE ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024.
3: L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana dopo un weekend libero da allerte e un inizio settimana stabile. Il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala un innalzamento delle temperature e quindi dei livelli di rischio. Se già oggi i bollini verdi scenderanno a 14 con altri 12 in giallo e un bollino arancione, sarà però la giornata di domani a segnare il primo momento critico della prima metà di settimana con ben 9 capoluoghi in arancione e altrettanti in giallo.
2: Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale, la Spagna batte 1-0 il Portogallo che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola appunto ai quarti dove se la vedrà col Belgio che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: L'associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati, si apre con diversi disagi la mattina sulle autostrade del nord. Incidenti e traffico intenso stanno causando rallentamenti e code in più tratti. Sulla 4 Milano Venezia si registrano 5 km di coda tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia per un incidente. Nella carreggiata opposta verso Milano traffico intenso con rallentamenti tra Soave e Verona Sud e ulteriori code tra Dalmine e Cavenago. Proseguendo in questa direzione altre file, si procede quindi a rilento tra Milano Est e Viale Certosa Rosa verso Torino. In Liguria code per incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante verso Rosignano. Infine sulla 13 Bologna-Padova traffico sostenuto con coda di 3 km tra Termio Gane e Monselice verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: spiaggia, sono andati in spiaggia, non mi stanno passando, e devo anzi dire a mamma, e quando ho visto che aumentavo ho preso 5 luci.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
1: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: accenderà.
1: Carissimi amici di On Air, bentornati a questa nuovissima prima puntata della settimana, settimana che parte dal 6 di luglio. Quest'oggi con voi tante novità discografiche, abbiamo sempre le migliori proposte direttamente dal più prestigioso mercato indipendente e ovviamente tutte le ultime novità internazionali e nazionali. Ask yourself.

Ed incominciamo con la voce di un nostro carissimo conoscente, amico, oserei quasi dire. Lui è Alfonso Oliver, che torna, in collaborazione ovviamente con la sua dolce metà, con il nuovo singolo In 100.000 chiese.

E lui è Michele Coletta, Sutta Lusule, il nuovo singolo, un viaggio musicale nel cuore dell'estate pugliese, tra il ritmo ancestrale del tamburello, il profumo del mare, le notti calde del Salento. Il brano racconta la voglia di sentirsi liberi, vivere il momento, ritrovare le proprie radici. Una canzone che celebra la semplicità delle emozioni vere, dove la musica diventa il filo che unisce passato e presente.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

I Looking For sono una band emiliana che porta avanti un percorso musicale fatto di rock, pop e immagini molto narrative. La loro scrittura nasce dall'incontro tra amicizie, esperienze personali e voglia di raccontare la vita attraverso canzoni intense costruite su chitarre, voci e atmosfere capaci di trasformare i ricordi in musica. Ad On Air con Il Tempo di un Saluto.

Luca Del Torto, giovane talentuoso cantautore italiano originario dell'isola d'Elba, apprezzato a livello locale e nazionale per la sua voce raffinata e la solida presenza scenica. La sua carriera spazia tra importanti palcoscenici dal vivo, progetti discografici e apparizioni televisive. Arriva ad On Air con il singolo Anche il tuo nome. Che vuoi che...

E torna anche Over Jay con il singolo Disgraziato Blues, viaggio notturno tra il blues, passione e libertà. C'è il rumore dell'asfalto, il vento tra i capelli, le luci sfocate della notte e un blues graffiante, viscerale e irresistibile.

Renzo Cantarelli, stimato cantautore, chitarrista e paroliere italiano originario di Carrara, noto principalmente per la sua produzione nell'ambito della musica folk rock. Nato in una famiglia di storici musicisti, ha imbracciato la chitarra fin dall'età di 8 anni, debuttando per la prima volta su un palcoscenico che aveva solo 10 anni. Torna e arriva Don Air con Voglio Te.

Stefano Caffagni, autore e musicista emiliano, porta avanti un percorso artistico molto personale, in cui la musica diventa uno spazio di riflessione, fede e condivisione. Nelle sue canzoni, spiritualità e poesia si intrecciano con un linguaggio semplice e diretto, capace di trasformare immagini quotidiane in occasioni di ascolto interiore. Ad On Air con il singolo In un pezzo di pane.

Ed esattamente 26 anni dopo, perché il brano originale esce nel 2000, stiamo parlando di Alex Britti con la mitica canzone La Vasca, torna dopo tanti anni in collaborazione con Benji e Fede, Alex Britti con Viva la Vasca. In questa

0: polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Stefano Tamburo, artista italiano che porta avanti un percorso musicale legato alla canzone pop melodica, con brani costruiti attorno a sentimenti diretti, immagini semplici, una scrittura immediata. Nelle sue produzioni emerge spesso il desiderio di raccontare emozioni riconoscibili vicino alla vita quotidiana e alle relazioni. Ad On Air con Amami Davvero.

Chiudiamo con il ritorno sulle scene musicali di una grande artista, lei è Valeria Rossi, che torna con il nuovissimo singolo in collaborazione con Vima, Rivedendo Te, una delle voci più amate del pop italiano, che passa dalla Sabina, da un grande progetto musicale che unisce musica, danza e territorio. Si intitola Rivedendo Te, nuovo singolo che vede protagonista la cantante insieme a SSD Project, il progetto musicale ideato e prodotto da Salvo Saverio D'Angelo e il cantante Vima.

E si conclude questa prima puntata della settimana. Amici, vi ricordo che per riascoltare tutti i nostri podcast basta collegarsi ad Amazon Music, a TuneIn, ad Audible e cercare Daniele Dalmuto, nome del conduttore, oppure cercate direttamente On Air, in cui potrete riascoltare le puntate della settimana e le puntate anche più vecchie. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Era il felice slogan della Topolino nel 36, più che mai valido oggi per la nuova 500. Si chiama 500 ma è macchina nuovissima, moderna, come concezione e come costruzione. Con un minore ingombro esterno realizza il massimo di abitabilità.
3: I comandi sono un invito alla guida, le due leve per l'avviamento, il cambio a 4 velocità e retromarcia come nella 600 e qua la leva del freno a mano.
2: Non mancano ventilazione, riscaldamento ed altre comodità apprezzate dall'automobilista. Il quadretto di controllo raggruppa tutti gli indicatori indispensabili. Anche la nuova 500 ha il gruppo motore cambio sistemato posteriormente. È una soluzione di importanza fondamentale, come ha dimostrato il successo della 600.
3: Sotto il cofano troviamo il serbatoio carburante, la ruota di scorta, la batteria, la borsa utensili, spazio per il bagaglio e infine i due tubi di ventilazione per l'interno della vettura.
2: Il motore presenta caratteristiche assolutamente nuove. È un due cilindri in linea a quattro tempi, raffreddato ad aria, silenzioso, resistentissimo. 479 centimetri cubici di cilindrata, 13 cavalli vapore di potenza.
3: Aria e luce entrano libere dal tetto apribile. È la vettura per me. Nei sogni di Clara e di Tino c'era sempre una piccola macchina color latte con la quale partire appena sposati. Un bel viaggio di nozze con poca spesa.
2: Mia moglie diceva, pensa che comodità al mattino poter accompagnare i bimbi a scuola. Non pretendo la tua macchina, basterebbe una vettura grande così, che non costasse più di tanto.
3: La moglie di Giovanni diceva, così alla domenica potremo farci qualche bella gita. 100 chilometri sono già tanti, la macchina dovrebbe consumare poco. Poniamo 4 litri e mezzo per questi 100 chilometri.
2: Nuova piccola grande vettura che sul filo di oltre 85 chilometri all'ora ha iniziato la sua corsa sulle vie d'Italia e del mondo. La nuova 500 metterà sulle quattro ruote migliaia e migliaia di nuovi automobilisti. Darà ulteriore impulso all'automobilismo in Italia. L'auto sempre più per tutti, mezzo di lavoro e di vita familiare.
4: Cara piccola 500, ma come avrai fatto a fare strage di cuori in Italia e nel mondo? Potevi davvero riuscirci solo tu,

0: Amore per la Fiat 500, una vera e propria passione, appunto come ci diceva Rod Stewart. Una passione che coinvolge migliaia di persone che si dilettano a rimediare a qualche difettuccio delle macchine o a restaurarle completamente. Sentiamo questa avventura a Gorizia.
1: Buongiorno, oggi siamo a Gorizia nell'officina di Massimo Nordio, specializzata in restauri di vetture d'epoca. Oggi vediamo insieme questa bellissima 595 replica, restaurata in ogni suo particolare dagli specialisti di questa officina. Le condizioni iniziali di questa vettura erano gravemente compromesse, in particolare il paraurti e il sottoscocca, che erano gravemente danneggiati dalla ruggine, formatasi negli anni di onorato servizio. Niente di riparabile per gli specialisti dell'officina Nordio, che sono riusciti a riportarla al suo stato originale, svolgendo un intervento preciso e pulito, cercando di restaurare tutto il restaurabile. La vernice è stata rimossa ed è stata completamente riverniciata con questo bellissimo grigio campovolo originale Fiat. Il motore è stato completamente smontato e revisionato, riportandolo alle prestazioni originali. Le sospensioni sono state sostituite con un assetto sportivo più rigido e anche l'impianto frenante ha subito un upgrade, montando un impianto maggiorato nuovo. Sono stati installati diversi componenti originali Abarth, come la coppa dell'olio, i loghi anteriori e posteriori, il cruscotto, i cerchi e il terciclistallo. Gli interni sono stati rinnovati con selleria originale, come tutti i componenti utilizzati per questo restauro.
0: Per oggi siamo giunti al termine, per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC, Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Sono le 13 e 7 minuti.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, maggiori disagi a ridosso dei grandi centri urbani, code a tratti sulla 9 Milano-Chiasso tra Saronno e il bivio per la 8 Milano-Varese per traffico intenso in direzione Milano, code in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest e sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code tra Verona Sud e Soave verso Padova. Ancora sulla 10 Genova-Ventimiglia, file di 1 km per un incidente precedente tra Celle Ligure e la 6 Torino-Savona in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 21 Torino-Brescia, dove ci sono incolonnamenti di 2 km tra Pontevicoro Becco e Manerbio in direzione Brescia. Sulla 22 del Brennero si sta in coda tra Campo Galliano e l'Autosole, file anche sul ramo Casalecchio in corrispondenza della 14 verso Ancona. Ulteriori file sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro a tratti in direzione dell'Autosole. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno code tra Lastrasigna e Firenze-Scandicci andando in questa direzione. Bene, questa era l'ultima informazione, a più tardi per altri aggiornamenti.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70.

0: 334-343-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Sono le 14.
0: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, accolto personalmente da Erdogan all'aeroporto di Ankara. Zelensky, parlando al forum di ha ribadito che l'Europa ha la necessità di creare una sua difesa contro i missili balistici, sono l'ultimo vantaggio della Russia. Deve essere una produzione di massa a costi contenuti e serve oggi, non nel futuro, ha aggiunto il leader ucraino.
2: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito intanto una petroliera provocando un incendio a bordo della nave a largo delle coste dell'Oman. Nel quarto giorno di cerimonia funebre per Khamenei, esplosioni invece a Damasco vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 3 morti, 18 feriti illeso il presidente francese.
3: La cronaca, tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di una residenza a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
2: E di un morto e 2 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Trivio Castellonorato a Formia in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che per cause ancora da accertare è finito fuori strada.
3: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, secondo i giudici è già stata scontata.

0: La leader del Rassemblement National potrebbe dunque candidarsi alle presidenziali del 2027, che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Lei stessa aveva dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con quest'obbligo.
1: Siamo al calcio. Daniele Orsato è ufficialmente nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Ad affiancare Orsato, Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi due assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera d'arbitro, Ciro Carboni e Alessandro Giallatini.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno. Maggiori disagi a ridosso dei grandi centri urbani. Code a tratti sulla 9 Milano-Chiasso tra Saronno e il Bivio per la 8 Milano-Varese per traffico intenso in direzione Milano. Code in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest e sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il Bivio per la tangenziale ovest. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code tra Verona Sud e Soave verso Padova. Ancora sulla 10 Genova-Ventimiglia file di 1 km per un incidente precedente tra Celle Ligure e la 6 Torino-Savona in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 21 Torino-Brescia, dove ci sono incolonnamenti di 2 km tra Pontevicoro-Becco e Manerbio in direzione Brescia. Sulla 22 del Brennero si sta in coda tra Campo Galliano e l'Autosole, file anche sul ramo Casalecchio in corrispondenza della 14 verso Ancona. Ulteriori file sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro a tratti in direzione dell'Autosole. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno code tra Lastrasigna e Firenze-Scandicci andando in questa direzione. Bene, questa era l'ultima informazione, a più tardi per altri aggiornamenti.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: su carreggiata ridotta per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni. Per lavori notturni sulla A14, tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina, resterà chiuso il tratto tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e Bologna-San Lazzaro in direzione Ancona. Nella stessa direzione, sempre tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Cesena Nord e Cesena. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarreta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio come ogni settimana. Cominciamo con una band italiana, sono gli Artico, con Non so fare il surf, Artico.

E abbiamo aperto con una canzone di più di 10 anni fa, questo brano Non so fare il surf per gli Artico, con illustri ospiti in questo loro progetto dell'epoca. Il suono di Stevie Wonder attraverso una band russa di ottimi artisti specializzati nelle cover di grandi band e di grandi gruppi sono Leonid & Friends. Il brano che propongono con una loro perfetta rivisitazione è questa Did I Hear You Say You Love Me, un brano di Stevie Wonder del 1980. Leonid & Friends.

Una delle migliori cover band al mondo sono gli Ordinary Friends russi, in tournée spesso in giro per il mondo con importanti concerti e soprattutto negli Stati Uniti. Questa era una loro versione fedelissima di un brano di Stevie Wonder risalente a un disco del 1980 come Hotter Than July. Il brano era Did I Hear You Say You Love Me per Stevie Wonder con la versione dei Leonard and Friends. Joss Stein in radio adesso considera un grande autore e musicista come Burt Bacharach con questa famosissima Walk On By, scritto nel 1963 e interpretato per la prima volta da Dionne Warwick. Questa che ascoltiamo è una recente versione con la cantante Sheryl Crow, Walk On By.

In radio un salto indietro nel tempo, agli anni 30, con una stella dell'epoca, la cantante Bianca Annette Henshaw, con un brano scritto da Irving Berlin. Siamo nel 1932, come Say It Isn't So. Irving Berlin, uno degli autori più importanti e prolifici americani di origine russa, scomparso a metà anni 80. Questa era per l'appunto Say It Isn't So, con la versione da vinile a 78 giri del tempo, con la voce di Annette Henshaw.

Il fascino e il ritmo e il suono proveniente dalla Turchia con la cantante oggi 41enne Gayesu Akyol. Questa era Anadolu Ejderi, Drago Anatolico per Gayesu Akyol. Siete sul Jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, insieme come sempre alla radio per circa 60 minuti. Tra poco avremo l'ospite come artista jazz della settimana. In questa circostanza troviamo un valentissimo cantante jazz italiano, Valerio Marino, che ripercorre un po' l'epoca d'oro dello swing americano, portato al grande successo planetario da Frank Sinatra. Il tutto a fra pochissimo. E allora il suono di un musicista africano, DJ Gerard Ben con Jumeau. Ben chez nous, il y aura...

Lui è un artista camerunense, si chiama DJ Gerard Ben. Questa era Jumeau da un disco del 2019, come le defi la sfida per questo artista che ogni tanto con piacere vi proponiamo in scaletta alla radio. Torniamo in Italia con un'ottima interprete di Napoli, si chiama Monica Sarnelli, che reinterpreta un classico di Pino Daniele come A me mi piace o blues. Monica Sarnelli.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
0: Sono le 16 e 32 minuti.
8: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
9: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
0: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità. No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media Production.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno. L'associazione Amici del

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità!
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
8: Sono le 18, 5 minuti.
9: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: fatto ciò che devi fare.
1: Ti prego fallo in fretta senza farmi male.
0: Ti giuro non avrò niente da raccontare.
1: Però fai in fretta così torno a respirare.
0: Ti prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, maggiori disagi a ridosso dei grandi centri urbani, code a tratti sulla 9 Milano-Chiasso tra Saronno e il Bivio per la 8 Milano-Varese per traffico intenso in direzione Milano, code in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest e sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il Bivio per la tangenziale ovest. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code tra Verona Sud e Soave verso Padova. Ancora sulla 10 Genova-Ventimiglia, file di 1 chilometro per un incidente precedente tra Celle Ligure e la 6 Torino-Savona in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 21 Torino-Brescia, dove ci sono incolonnamenti di 2 km tra Pontevicoro Becco e Manerbio in direzione Brescia. Sulla 22 del Brennero si sta in coda tra Campo Galliano e l'Autosole, file anche sul ramo Casalecchio in corrispondenza della 14 verso Ancona, ulteriori file sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro a tratti in direzione dell'Autosole. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno code tra Lastrasigna e Firenze-Scandicci andando in questa direzione. Bene, questa era l'ultima informazione, a più tardi per altri aggiornamenti.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: e 6 minuti. Sono le 20 e 6 minuti.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.

dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

0: Buonasera e benvenuti a Immersioni, dove la musica respira. Io sono Mauro L'Eretico, questa è MRC, Media Radio Castellana, in AM sui 711 e 1098 kHz. Salutiamo gli amici che ci ascoltano dall'Abruzzo in DAB e li invitiamo a mandarci i loro gruppi indipendenti, che qui li prendiamo volentieri dopo averli selezionati. Questa sera, numero di telefono 348-7607-907 per i vostri WhatsApp. Questa sera giochiamo l'asso di bastoni con un gruppo di rockettari veri, sanguigni, italici e anche un po' romagnoli. Abbiamo qui Alessandro, Davide e Mauro. Benvenuti ragazzi, loro sono il Reverso.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Come state ragazzi?
2: Bene, è un po' stanco. Io almeno un po' stanco, voi non so, però io un po' stanco, sì.
3: Sfatti.
0: Ma com'è che siete sfatti? Siete giovani, dovete essere carichi, fate musica carica, rock.
3: Sì. Siamo diversamente anziani.
2: Io sono giovane, loro sono un po' vecchi.
0: Sì, infatti notavo una certa differenza anagrafica. Sì. Che differenza c'è? Non tanta però, dai.
3: Io ho 30 anni, no scherzo, ho 47 anni.
0: Portati bene, dai.
3: Poi c'è nostro zio che ha...
0: Lo zio Davide.
4: Ne ho 50, compiuti già da qualche anno.
0: Vabbè, ma sono pochi comunque. Mauro invece?
2: Ne ho 31, quasi 32, quindi.
0: Però la scelta di prendere il cantante giovane è giusta, perché il cantante è quello che poi va davanti sul palco e si fa vedere. Quindi cantante giovane, prestante, grande voce.
2: Ma infatti mi hanno scelto solo per questo.
0: Solo per quello. Sì. Come li hai trovati o come ti hanno trovato? Visto che venite da situazioni un po' diverse, città diverse.
3: Provo a rispondere io, però prima di tutto, prima di dimenticarci, volevamo salutare il nostro batterista che non è potuto essere qui presente stasera, Marcello. Ciao Marcello, in realtà i batteristi non servono a molto, soprattutto in radio, però dai, il saluto era doveroso.
0: Però l'avremmo ospitato volentieri, certo, qui nel nostro salotto, certo, indipendente. Ciao Marcello.
3: Ciao Marcello.

0: sound dove tutti dovevamo partecipare alla struttura musicale, in sostanza dove tutti dovevamo partecipare alla vera e propria creazione, quindi senza diciamo parti soliste eccetera, ma un lavoro di gruppo strutturato. E ho messo un po' di annunci in giro e mi hanno contattato un po' di persone, ma è stato secondo me un po' il destino, perché Mauro appena l'ho visto ho detto questa è la persona adatta. Poi è arrivato, fa: io non ho mai scritto niente. Ho detto questa è la persona adatta, e adesso non gli stiamo dietro, perché lui scriverebbe dei pezzi tutti i giorni, quindi lui è quello che ci trascina.
1: Grande acquisto, direi.
0: Sì, assolutamente. Molto bene. Assolutamente.
1: E invece il nome Reverso da dove nasce?
2: Sempre merito di Ale, quindi...
0: No, meriti. Ma Reverso è un nome che mi frullava nella testa già tempo indietro, quando avevo l'altra band, l'altro progetto, e poi non è mai sfociato. Diciamo che non sono mai riuscito a dare questo nome a un gruppo. Reverso è... nella grammatica italiana non esiste un vero e proprio nome reverso, però andando a guardare il latino, diciamo reversus, se non sbaglio, è un po' chi va al contrario, chi è rivolto al contrario e chi non segue proprio le normali regole, gli stereotipi. Noi diciamo che siamo un po' così, un po' contrari a tutto, un po' contrari a fare delle cover. Ci siamo dati come obiettivo di non fare mai e poi mai una cover. Noi suoniamo solo per il gusto di suonare, e suoniamo
1: un ottimo obiettivo.
0: Suoniamo quello che ci va, per il nostro gusto personale.
1: Anche il nome mi piace molto, perché io, essendo eretico, il reverso, dai, ci sono delle similitudini fra questi due aggettivi, non so come vogliamo. Ma Davide, tu invece volevi aggiungere qualcosa?
3: Io mi sono unito più avanti nel gruppo perché avevano perso il loro bassista. Pensavano di rimanere senza, poi hanno detto vabbè dai, mettiamo uno lì che tiene in mano il basso, tanto quando si suonano nessuno bada al bassista, a parte gli altri bassisti. E niente, quindi sono entrato, io ho avuto esperienze precedenti, però di solito ho un gruppo, poi quando finisco sto 10 anni senza suonare, poi riprendo in mano dopo, quindi è il terzo gruppo praticamente.
1: Quattro. Quindi metà della tua vita l'hai passata così?
3: Metà della mia vita l'ho passata, esatto, o suonare o non suonare per niente. E mi trovo molto bene. Cioè è un gruppo che al di là della musica ci troviamo bene insieme, quindi
1: io vi ho visti dal vivo e mi sembravate molto fiatati a Imola quest'estate. E tu Mauro, come hai iniziato a cantare? Cantavi nella doccia oppure
2: nella doccia, esatto, nella doccia. Sì, in realtà non ho mai preso lezioni di canto
0: sul water, in realtà iniziato.
2: Sul water, però sul water è più complicato, no? Nella doccia ho iniziato a cantare banalmente giocando a Guitar Hero, che è un gioco alla PlayStation.
1: Ho capito, quindi... me ne hanno parlato.
2: Esatto.
1: I più giovani me ne hanno parlato.
2: Esatto, sì, diciamo sono una fascetta più giovane. Cantando lì, comunque ho sempre ascoltato tanta musica, ho provato a cantare, ho visto che più o meno qualche nota la beccavo e ho detto va bene, dai, proviamo.
1: Ma direi che ti riesce molto bene, poi sei giovane, c'hai ancora la carica, dopo andando avanti un po' si cala, i remi in barca. Beh, dopo questo bellissimo preambolo direi che è giunto il momento di far sentire uno dei vostri pezzi carichissimi, sono tutti carichissimi i vostri pezzi, poi ce ne farete sentire due in acustico per l'occasione, però adesso ci ascoltiamo, cari ascoltatori, Veleno, tutta per voi, dai Reverso.

0: Veleno, grande pezzo dei Reverso, qui tutto per voi cari ascoltatori. Vi ricordo il numero per i vostri WhatsApp: 348-7607-907. Sono le 21:12, siamo in diretta qui su MRC Media Radio Castellana. Sentivo prima quello che dicevi tu, Alessandro, riguardo alla nascita dei Reverso, che tu suonavi prima del Covid e poi si è saltato tutto, si è azzerato e hai ricominciato però finalmente con un progetto che avevi in mente da tempo. Quindi una rinascita importante questa, possiamo dire.
1: Sì, una rinascita importante soprattutto perché avevo, dopo 10 anni di progetto, dove tra l'altro saluto Nicola, il cantante del vecchio gruppo, tra l'altro bravissimo artista, metteva un'impronta molto personale, giustamente, perché quando un artista è un artista deve fare queste cose. Io invece avevo bisogno un po' di evadere da quello che poi erano le sonorità più legate al mio genere, al mio sound, e a questo punto ho proprio deciso di creare questo progetto più verso l'alternative rock, lo stoner in italiano, perché
0: infatti coraggioso,
1: sì, coraggioso,
0: però meritevole.
1: Ma se non avessi trovato uno che scrive così in italiano sarebbe stato complicato, perché non è semplice.
2: Perché non so scrivere in inglese, perché,
0: cioè. No, ma in inglese, però dai, siamo italiani, cantiamo in italiano. No, infatti, se si scrive bene in italiano, ben venga. Ma quindi tu, Alessandro, porti delle melodie e Mauro ci scrive sopra i testi, o come fate?
1: Allora, io di solito mi metto la domenica, quando non ho un cazzo da fare, e mi chiudo in sala prove. Fortunatamente ho la sala prove dietro casa e mi metto a tirare fuori quello che mi suonicchia durante la settimana, mentre sono in ufficio, alla notte, quando mi sveglio, e metto giù qualcosa, faccio delle registrazioni col telefono molto semplici. Non mi piace fare una struttura intera del pezzo, e poi la giro sempre ai ragazzi, e io ho piacere proprio, e secondo me è il vero senso di questo gruppo, che ognuno di noi ci mette dentro quello che vuole, quello che è il proprio pensiero in quel momento, quindi l'importante è che tutti mettano qualcosa nel pezzo, cosa che non è mai successa nei miei progetti passati.
0: Quindi non più dittatura, ma democrazia.
1: Certo. Altamente. Abbiamo dei pezzi altamente democratici.
0: Ultimamente la parola democrazia è stata un po' travisata, però facciamo finta che esista proprio per come è stata concepita, diciamo, no?
2: Esatto.
3: Qua quasi anarchia.
0: Vabbè, va bene.
1: Mi devo contenere, perché non.
0: No, qua puoi dire tutto quello che vuoi. Questa è una radio libera, questo è il nostro salottino di gruppi indipendenti. Io sono l'eretico, quindi tu puoi dire, vai pure tranquillo, non c'è problema.
1: Per quasi deformazione professionale rischio poi di prendere vie che non sono percorribili.
0: Posso chiedere che mestiere fai?
1: Sono un sindacalista,
0: nasco
1: come tecnico elettronico, non sono più praticante, ma
0: sindacalista divento... di mestiere.
1: Non
0: è proprio uno dei mestieri più amati dall'italiano,
1: certo.
0: però
1: lo so,
0: qualcuno
1: infatti,
0: lo deve pur fare.
1: Infatti adesso tutti quelli che ci stavano seguendo probabilmente smetteranno.
0: Dai, potevi inventarti qualcos'altro, il porno divo, non so, qualcosa così.
1: Avevo pensato di dire qualcosa, ma poi sono sincero e...
0: Volevo chiedervi un'altra cosa, tutti e tre, anche Davide vorrei sentire più il tuo parere, anche Mauro. Siete stati già in radio?
2: Io no, mai, questa è la prima volta.
0: Cioè con il Reverso intendevi?
3: Con il Reverso è la prima volta e per adesso è un'esperienza molto molto molto positiva.
0: Perché volevo spiegare un po' agli ascoltatori che qui qualcuno dice: no, ma voi pescate nel bacino dei gruppi indipendenti, emergenti, che sono sempre quelli. Ma in realtà non è così. Io sono un po' uno stalker, vado in giro, suono i campanelli dei musicisti, no, tu suoni, vieni giù, fai venire a immersione, io li catturo così, poi vado, stringo alleanze con tutti, no? Vado anche nella curia, frequento la curia, poi dico: a me mi servono dei gruppi un po' reversi, e loro me ne propongono diversi, e dopo io li invito qui a immersioni, è così che funziona. Qui tutti possono venire immersioni, provare per credere. Se avete del materiale di qualità, contattate la radio mi girerà poi il materiale, io deciderò pollice su o insomma, oppure la botola, spingo il bottone, cadete giù e dopo mi dispiace per voi, non emergerete mai più se non venite a immersioni. Comunque, tornando a noi, questi baldi giovani stasera ci proporranno un paio di pezzi in acustico. Quindi Davide, il bassista, ha dovuto rispolverare la chitarra, quindi con grande audacia, anche perché per un bassista rispolverare la chitarra, insomma, è un gesto importante. Forse chi non suona non può sapere questo, ma è così. E Davide e Alessandro, due chitarre abbiamo, come non abbiamo ancora avuto qui immersioni, perché l'unico gruppo che ha suonato qui Unplugged avevano i Team Sky, che salutiamo, avevano le tastiere, i sintetizzatori, altro, un genere diverso. Quindi adesso ci eseguiranno un pezzo qui nel nostro salottino musicale che si intitola Cannibali, dal vivo Unplugged, direttamente per voi, cari ascoltatori.
4: Ascolta Immersioni, un programma da sboroni.

0: versioni. Un programma da sporoni.
1: Gran pezzo live unplugged dei Reverso, grandi emozioni. Mauro il cantante con le vene del collo grosse, proprio.
2: Forse un pezzo veloce, bisogna respirare da seduto, è un po' complicato.
1: Forse non c'è neanche bisogno di microfono, devi urlare, esatto, qui nel centro di Castel San Pietro, ti avrebbero sentito via etere, credo, comunque, no? Sarei curioso di sentirlo proprio suonato dalla band nella sua massima espressione, perché questi qui dal vivo picchiano di brutto, e vi ho visti quella sera la Imola, basso, batteria, grande carica, Alessandro con un case lì per la chitarra grande quanto un mezzo appartamento, pedali, cose, wah, tutti effetti vari, così, no? Grande sound, una specie di voce da Kurt Cobain della bassa Romagna, potremmo definire.
2: Esatto,
1: niente male, insomma, come... E tu, Davide, invece cosa fai nella vita, oltre a suonare nei Reverso?
3: Sono sindacalista anch'io.
1: Ma siete tutti sindacalisti?
3: Lui no. Lui è un medico, lui è serio. Io lavoro su un collega di...
1: Cioè, lavorate proprio insieme, quindi?
3: Sì, lavoriamo a due uffici di distanza. E quindi niente, ci siamo conosciuti sul lavoro e quindi sapeva che avevo suonato, e quando c'è stato bisogno del bassista, insomma, si è rivolto a me ed è nata così.
1: Invece tu, Mauro?
2: Io sono un medico, invece.
1: Specializzato in qualche cosa?
2: In radiologia, sì, sono un radiologo. Lavoro a Cesena, però sono... Cioè, dall'accento si capisce che sono pugliese.
1: Un po' sotto Cesena.
2: Sì, sì. Quindi... Saluto Biceglie, ne approfitto per salutare Biceglie.
1: Salutiamo anche noi, Biceglie, amici di Biceglie, se ci ascoltate.
2: Speriamo.
1: A immersioni. Se non ci ascoltate, ci ascolterete. Quindi un medico fa sempre comodo, perché non si sa mai, no? Se succede qualche cosa, respirazione bocca a bocca, cioè,
3: per chi ha una certa età come me.
4: Oltre a essere, l'abbiamo preso perché è giovane, ma anche perché è un medico, perché noi cominciamo a avere i nostri acciacchi, e quindi se ci succede qualcosa.
1: Acciacchi, sempre... medico, gran voce, scrive le canzoni, cioè cosa potevate desiderare più di così?
4: Nulla.
1: Ho sentito che i vostri testi sono molto intrisi
2: di rabbia
1: e di attualità anche, no? Questo cannibali qua, beh, veleno, forse si riferiva alla droga, qualcosa, eroina, roba così?
2: Ma non proprio.
1: Non proprio?
2: No.
1: No, vabbè. Però questa qui ci sono mille proprio...
2: Sì.
1: Proteste, mille cose dentro.
2: Sì, diciamo che è un pezzo da come si capisce nel testo, un pezzo abbastanza anticapitalista, diciamo.
1: Collegato direttamente queste tutte le varie forme che tu hai, di cui hai parlato,
2: di poi sciagura,
1: tutto impero finanziario, alla fine ci conducono, vanno a finire tutte lì, confluiscono tutte lì.
2: Sì. Siamo molto legati a questi temi. Diciamo che la fortuna è stata anche quella di ritrovarci, accomunarci sotto questi temi,
1: con queste
2: che comunque
1: idee.
2: Sì, condividiamo. Quindi non è facile comunque scrivere canzoni, anche perché sono state già trite e ritrite, quindi tanti artisti le hanno fatte in passato. Noi ci proviamo. Se vengono bene,
1: però tu hai un linguaggio anche un po' diverso da quello che sento io. Cioè, ci sono vari modi per formulare un testo di questo tipo.
2: Sì.
1: Tu l'hai messo giù in un modo più colpisce, insomma, un po' più crudo.
2: Sì,
1: un pugno allo stomaco. E avete già un buon repertorio, anche se non è tanto tempo che suonate insieme.
2: Sì,
1: potete fare dei live, insomma, di una certa durata.
3: Sì, siamo sopra l'ora, diciamo. Sì.
1: Vabbè,
3: tutti
1: anche i pezzi vostri, niente cover, insomma, non è roba da poco. Comunque dal 2023 non è passato tanto tempo, avete già registrato, avete in programma delle altre registrazioni?
3: L'idea c'era, adesso stiamo contattando un po' di studi per vedere dove riusciamo. I primi tre brani li abbiamo registrati al Duna Studio di Russi.
1: Sì,
3: uno studio della Madonna.
1: Sì.
3: Duna è un bravissimo fonico, un bravissimo tecnico, e ci siamo divertiti, abbiamo registrato in diretta praticamente anche lì, cioè tutti e quattro insieme, senza click.
1: In diretta.
3: Sì, proprio.
1: Quindi,
3: in diretta.
1: Grande pacca, sì, giusto.
3: Per mantenere un po' quello che a noi sembra sia il sound, insomma, un po' più un po' più rozzo forse, c'è qualche imprecisione, però
1: no, però molto efficace. Le però precisioni efficace. Passano in secondo piano se ci sono. Adesso non sono andato a cercarle, ma direi che non è. Quindi confermate che la registrazione in diretta ha un suo perché.
3: Sì, sicuramente. Poi è chiaro,
2: il pathos è diverso, cioè.
1: Sì.
2: Totalmente diverso, sì.
4: Anche perché il pezzo aumenta e diminuisce di velocità in base anche allo stato del pezzo, al testo, allo stato d'animo, poi mentre lo stiamo suonando. E io l'ho sempre detto che i pezzi a click in alcuni generi musicali possono dire la loro, ma nel nostro genere è complicato suonare così in diretta non a click, ma se si riesce a prendersi viene fuori una figata.
1: Sì, sono d'accordo. Poi sai che penso che anche molti artisti di livello facciano così, perché io mi sono messo a seguire, a tirare giù delle canzoni per suonare con la chitarra acustica così, e cercavo di capire quanti beat fossero, e cambiavano continuamente, quindi questo significa che probabilmente suonano in diretta, perché penso che sia difficile impostare ogni pezzettino con due beat in più, il ritornello, cioè
2: oppure che non sappiamo fattibile. Suonare a click, sì.
3: Questa è l'altra spiegazione.
1: Sì, però sempre in quei punti, vuoi che cresca, difficile. Bene, cari ascoltatori, adesso direi che è giunto il momento di sentirsi un altro pezzo proprio di questi che hanno registrato nello studio di cui stavamo parlando. Questo è il mio pezzo preferito fra i loro, si intitola Non è una canzone d'amore, perché è un po' più orecchiabile degli altri, quindi mi è entrato subito in testa. Tutta per voi, cari ascoltatori, Reverso.

0: Baby è pornografia.
1: Ascolta Emersioni, un programma da sboroni.
2: Bentornati in diretta qui a Emersioni, un programma veramente da sboroni, con il reverso che picchiano di brutto qua proprio. Mi è venuta in mente una cosa che è successa quando vi ho visti live a Imola quest'estate. C'erano un gruppo quella sera, non so se vi ricordate, di suore che facevano una canzone di chiesa con un mega coro, erano in 30 tipo, no? Fra l'altro mi è venuto in mente, cioè, cerco qualcuno da fare un coro, vado sicuramente a cercare loro. E li vedevo prima dell'inizio del concerto, che compilavano tutti dei gran moduli, no? Per fare sta canzone di chiesa. Allora mi chiedevo, ma quindi la SIAE è più importante di Dio? Cioè, dopo compilavano il modulo della SIAE, come funzionava? Dovevano pagare i diritti alla SIAE di una canzone di chiesa? Dopo però l'arcano si è svelato, l'avevano scritta loro quella canzone. Chi l'avrebbe mai detto? No. È stato, non so se avete presente.
3: No, mi ricordo il testo. Infatti, da quel momento lì abbiamo visto che facciamo dei testi lunghissimi e tutto. Mi ricordo che il testo aveva circa 7 parole, se non sbaglio.
2: Sì, sì, sì, che si ripetevano.
3: No, ma era interessante.
2: Voglio perché... riempirmi di te. Io mi ricordo che
3: voglio riempirmi di te.
2: Che è una parola un po'
4: ambigua.
2: Cioè,
4: sì.
2: Se la metteste voi in una vostra canzone, no, avrebbe un senso,
3: no,
2: diverso.
3: Infatti, mi ricordo che poi voglio riempirmi di te. Dicevo, ma che cosa vogliono dire esattamente? C'era uno alla finestra, nella casa di fianco, in mutande, a petto nudo. Ma secondo me si sta emozionando mentre stanno cantando questo pezzo. Poi dopo ho detto no, non voglio pensare male, sono suore, non ci mancherebbe.
2: Cari amici ascoltatori, abbiamo anche le suore qua, sono spuntate dal centro storico di Castel San Pietro qua, sempre disponibili per cori anche a domicilio, le suore di Castel San Pietro. Ricordo per i vostri WhatsApp il numero di telefono 348 76 07 907. Veloci con quel ditino però, Bene ragazzuoli, la vostra potenza è entusiasmante. Verrò volentieri a vedervi dal vivo la prossima volta, mi raccomando, segnalatecelo sempre, che noi qui alla fine del programma apriamo una piccola parentesi per ricordare gli appuntamenti dei gruppi che sono venuti qui a Emersioni, che sono venuti, che vengono e che verranno. E speriamo che siano tanti, anche perché la musica di qualità di band indipendenti la potete sentire solo qui a Emersioni, da nessun'altra parte sentite questa roba, questi artisti che col sudore della fronte producono roba genuina, sana, che è la vera ribellione, perché produrre musica indipendente al giorno d'oggi, autofinanziarsi, è la vera ribellione, è il proseguimento dell'arte, perché l'arte sta morendo, è proprio scesa a livelli bassissimi, è una propaganda praticamente, promozione buttata lì così, viene scelta. Invece noi abbiamo questi gruppi sani, originali, che producono la loro roba e la propongono in giro e cercano spesso posti da suonare, realtà che mancano purtroppo, che sono sparite, perché adesso si guarda più ad altre cose, ad altri generi che attirano più persone.
5: Alle cover.
2: Per esempio c'è una cover band che si chiama Reverso. Non confondetela assolutamente con questi sono i Reverso originali. Quando vedete quelli girando su YouTube i Reverso, quelli lì sono cover band, non c'entrano niente, perché io vi ho cercato, no? Cerco sempre se ci sono i video degli artisti, molti hanno ormai, fanno quasi i primi video delle canzoni e c'è questa tendenza. Anche uno mi ha chiesto se in radio facevamo il video della trasmissione, ho detto no, noi non facciamo queste cose, siamo brutti. Fra l'altro di fianco a me c'è anche una persona che non ho ancora presentato, è Bruno Lavoce, che è il mio regista di lusso, perché grande regista, lo devo spingere io però l'applauso. Vabbè. Grande regista che stasera è arrivato qui un po' svolazzando, così un pochettino girava un po', lievitava sul centro di Castello. Abbiamo ascoltato appena adesso, non è una canzone d'amore, com'è nata questa canzone, Mauro? L'hai scritto tu il testo?
4: Sì, il testo l'ho scritto io, la musica di Ale, ma è nata semplicemente da quando Ale mi ha mandato una serie di riff registrati. Un giorno ero in treno, stavo appunto tornando in Puglia, erano 6 ore di viaggio, ho detto cosa faccio, provo a scrivere, provo a buttare giù un testo, è nata questa canzone. Era ancora il periodo, forse sarà stata la seconda canzone che abbiamo scritto, quindi testo un po' acerbo, sì. Però dai, è abbastanza orecchiabile, quindi
2: sì, è bella,
4: ci piace,
2: prende a me, sì, mi sì, ha preso sì, subito, mi ha coinvolto. Sì, sì. Invece le altre canzoni, ho sentito quella ce ne abbiamo un'altra dopo che eseguirete Unplugged. Questa Drama Queen, di cosa parla questa?
4: Drama Queen, sì, è una ballad, parla sì di un amore mancato, un amore passato, sì.
2: Appassito, sì, passato, anche. Un amore violento?
4: No, violento no.
2: Perché ne avevate una anche che parla invece di un qualcosa di violento,
4: sì,
2: una
4: sì,
2: canzone che ho sentito.
4: Proprio in occasione del contest Gocce di Musica organizzato dall'Avi Stimola abbiamo preparato questa canzone che si chiama Lividi, che appunto parla, diciamo, è una canzone contro la violenza sulle donne. L'abbiamo portata lì, cercheremo di registrarla, vediamo ora quando
2: sì,
4: e come.
2: Mi sembrava un brano interessante.
4: È abbastanza, anche musicalmente abbastanza aggressive, sì.
2: Come vi è sembrato il contest? Una buona occasione?
6: Ma noi è già la seconda edizione cui partecipiamo e tendenzialmente ci siamo sempre divertiti, che è la cosa importante.
2: Sì.
6: E il primo anno siamo arrivati in finale, l'anno scorso abbiamo fatto la prima serata. Però è un ambiente tranquillo, rilassato, ci sono tanti altri gruppi, molti come noi non fanno cover e tendenzialmente ci si trova ai contest, perché se non fai cover pochi locali fanno suonare.
2: Sì, è un'occasione per suonare.
6: È un'occasione per suonare, per vedere, per confrontarsi anche con altri, conoscere altri gruppi, che è poi la parte bella, cioè c'è il palco e c'è il sottopalco, il retropalco in cui si conoscono persone. E insomma ci confronta.
2: Tra l'altro io vi ho conosciuti lì poi. Grande esatto. Successo quella sera di quel locale di Cavaina, dove normalmente non fanno grosse iniziative, però lì era strapieno proprio. È stato un successone per quella serata lì. Sì, speriamo che si ripeterà. È stata anche l'unica serata che non ha piovuto delle tre serate. Quindi siete andati benissimo proprio.
6: Sì. L'anno prima la finale l'abbiamo spostata da Imola in Musica dentro un teatro, perché pioveva, diluviava anzi. Quindi
2: il teatro Pedagna, giusto?
3: Sì, esatto.
2: Sì, abito lì, vicino a casa mia. Ecco, adesso così ho dato un inizio, qualcuno mi odia e mi può aspettare sotto casa. Ma chi è che mi odia qui? Ma io vi aspetto io a voi sotto casa. Bene ragazzi, abbiamo un messaggio. Grazie Immersioni per averci fatto ascoltare il Reverso in acustico, fantastici, un vero programma da sboroni. Grazie caro ascoltatore, che non ti firmi. Grazie di cuore. Adesso allora, visto che non si capisce, c'è un meme qui, non si sa chi è questo ascoltatore misterioso, firmati caro ascoltatore. Adesso invece, cari ascoltatori, vi facciamo ascoltare un altro brano, Unplugged, dai Reverso, che si intitola Drama Queen.

0: ascolta Emersioni, un programma da sboroni.
1: Bravissimi ragazzi, grandi reverso, complimenti, grandi emozioni qui nel nostro salotto musicale di Emersioni. A proposito di live, volevo ricordare un appuntamento di sabato prossimo, 15 novembre, i Bubbas Brigada, che sono stati qui da noi la settimana scorsa, suoneranno allo spazio Novella Guerra in via Bergullo 15 a Imola. Non so dov'è, cercatelo con Google Maps, comunque si troverà, via Bergullo e su per i Tremonti più o meno. Volevo chiedervi un po' a tutti e tre, ragazzi, cosa pensate che bisognerebbe fare per dare più spazio live ai gruppi come voi, indipendenti, di qualità, che ce ne sono tanti?
2: Ma io dico la mia, io credo che parta tutto da un concetto di cultura musicale. È chiaro che i locali danno spazio live soprattutto a chi fa cover in questo momento, a chi porta gente, ma perché? Perché c'è un po' un preconcetto, quando dicevo che noi siamo un po' contrari a tutto quello che sono gli stereotipi, la gente è più appagata oggi come oggi a sentire delle cover. Noi siamo contrari a questa cosa, noi siamo anche tante volte, se andiamo a sentire dei gruppi che fanno pezzi propri, siamo più incentivati ad andarli a sentire, per intanto per andare ad apprendere nuove sonorità, nuovi generi musicali, idee,
1: emozioni anche.
2: Emozioni. Infatti guardate, prima quando ho suonato quest'ultimo pezzo in acustico, e non siamo neanche abituati a suonare in acustico, cioè a me viene ancora la pelle d'oca quando suono certi pezzi, e non è scontato.
1: Si vede, sì.
2: Quindi
1: si,
2: noi cerchiamo questo, noi abbiamo bisogno di essere emozionati quando facciamo i nostri pezzi.
1: Io penso che non sia a pagamento quello dell'ascoltatore, soltanto che è più facile, perché ascoltando un inedito ti devi impegnare, devi cercare di capire, li devi vedere più volte, devi conoscere le canzoni, cosa che non è difficile da fare, perché se poi non si suona mai.
3: Ma guarda, io adesso stavo guardando, da quando siamo entrati, leggo il muro dello studio e alcuni gruppi che hanno firmato li conosco, e sono gruppi che hanno qualcosa da dire. Poi può piacere o non può piacere il genere, ok, però hanno qualcosa di loro, di proprio da dire. E quindi, tra l'altro, quelli che conosco io sono anche parecchio bravi. E quindi è un peccato che la gente non premi questi gruppi, perché poi alla fine, se quando suonano questi gruppi i locali si riempissero, i locali chiamerebbero.
1: Fai un esempio di gruppi che hai letto qua?
3: Ah, gli Speed Stroke, che li conosco, i fratelli Margherita, che li conosco, adesso gli altri,
4: sì, non li conosco. Perfetto, Ginger Cat, bravissimi loro, fenomenali.
3: E quindi generi diversissimi tra di loro, però tutti gruppi che hanno qualcosa da dire. E purtroppo quando chi si lamenta del fatto che non facciano suonare i gruppi, tante volte è perché poi a sentire i gruppi che fanno canzoni proprie ci va poca gente.
1: Sì, e non ci vanno anche quelli degli altri gruppi.
3: Esatto, dovrebbe
1: essere il nodo della questione.
3: Esatto, è un po' un'autocritica che dovrebbe fare anche chi, come noi, ha scelto proprio alla base, in partenza, di proporre solo cose proprie.
1: Ma io ci vado per passione pura, proprio. Anche il motivo per cui mi hanno proposto e ho accettato di fare questo programma è per pura passione, perché a me i gruppi inediti, secondo me, se non vai a vedere quelli non ha senso proprio di andare a vedere niente. Cioè ormai i gruppi, quelli grandi che riempiono gli stadi, non li vado a vedere da 30 anni, non mi interessano neanche proprio. Io penso che la formula vincente, dopo Mauro ti cedo la parola se vuoi dire qualcosa anche tu, sarebbe abbinare due o tre gruppi inediti, più o meno, che non siano troppo diversi fra loro, e fare una serata. Secondo me verrebbero fuori delle serate fantastiche, perché l'inedito, se senti un'ora e mezza di inedito, è pesante, no? Se tu metti invece insieme voi e un altro gruppo rock così, e anche uno un pop, per dire, può saltare fuori una serata molto bella. Fra l'altro la gente ci va, perché poi tre gruppi, chiaro che lì dopo ci si può dimenticare un po' il cassetto, perché se un locale deve pagare tre gruppi, già con uno fanno la fame quasi, quindi è già. Mauro, volevi dire qualcosa?
4: Ma sì, più o meno ricalco quello che hanno detto loro, nel senso che comunque fare inediti e suonare fuori sono al momento abbastanza incompatibili, proprio perché non porti gente, quindi il proprietario del locale tende a chiamare le cover band che coinvolgono più gente, e comunque anche non solo facciamo inediti, facciamo anche un genere che magari non è orecchiabile per tutti, nel senso il rock, l'hard rock, lo stoner rock che facciamo può piacere, ma può anche non piacere, lo capiamo, e comunque non è sicuramente un genere mainstream, attualmente non va in voga, quindi chiaro che è difficile trovare posti in cui ci facciano suonare, però per fortuna ogni tanto becchiamo qualche contest dove riusciamo a inserirci.
1: Esatto, vogliamo sì. Più contest.
3: Sì, in realtà sì. La formula del contest in sé non mi è mai piaciuta più di tanto, anche con i gruppi precedenti, però è un'occasione in cui, essendoci una varietà di gruppi, magari anche non troppi, però 3-4 gruppi che suonano insieme, è più facile coinvolgere, perché magari non fanno tutti lo stesso tipo di musica, si fanno 4, 5, 6 pezzi per uno, ed è anche più scorrevole come serata.
1: Sì, e poi una scusa anche per attirare i gruppi che sono assetati di concerti, perché tra alla l'altro. Fine è una doppia con una fava due piccioni, proprio come immersioni, direi, no? È la stessa formula vincente, perché questa di immersioni è una formula vincente, non so se ve ne siete accorti, cari ascoltatori. Tutti i gruppi che sono venuti qui siamo passati da un genere all'altro proprio con salti, e poi non vi anticipo niente, ma il prossimo artista faremo un salto, anche triplo salto mortale, se è un personaggione che verrà la prossima settimana. E ragazzi, direi che il tempo purtroppo stringe, io starei qui a parlare con voi tutta la notte, magari dopo andiamo a berci una birra insieme qua vicino, se ne avete voglia.
4: Sì, sì.
1: Se volete dire qualcosa ai nostri fedelissimi ascoltatori, anche quelli di nuovi che magari ritorneranno qui sulle frequenze di Media Radio Castellana.
3: Ma io direi di valorizzare queste esperienze, questo programma che appunto è un'isola felice. Io ho ascoltato il podcast della settimana scorsa, quella di Bubba's Brigade, e fanno tutt'altro genere rispetto a noi, però è un gruppo interessante,
1: molto interessante,
3: e non l'avrei scoperto in nessun altro modo, perché è difficile che io trovi, vada su dei Tremonti a Imola a sentirli se non me lo dici tu.
1: Però loro sonicchiano in giro,
3: sì,
1: si
3: infilano,
1: sì, no,
3: ci
1: in varie situazioni.
3: Ci credo, però difficilmente sì, però si trovano.
1: Qui, io ho il dubbio che qui bisogna andare a casa da qualcuno, perché c'è un indirizzo proprio civico così, che secondo me suoni, ding dong, desidera, io sono venuto. Ma c'è, è stato invitato, no, mi dispiace, perché potrebbe anche, però noi pubblicizziamo comunque, mandiamo tutta la gente là. Il tempo stringe, cari ascoltatori. Alessandro?
2: No, dicevo, Davide ha fatto un discorso molto politico e ci stava, però io dico ascoltateci stronzi, che è meglio.
1: Ecco, finalmente hai detto la verità. Mauro?
4: Sottolineo la parola stronzi che ha detto Ale, sì.
1: Grande, così mi piacete, veri rocchettari, tatuati, sanguigni. Adesso, cari ascoltatori, vi salutiamo, io e il mio regista fedelissimo di qualità Bruno Lavoce, e ci risentiamo martedì della prossima settimana, che sarà esattamente il 18 novembre, con una sorpresa. Un saluto a tutti, e adesso ci ascoltiamo in chiusura nel blu dipinto di rosso dei Reverso.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao a tutti, buonanotte.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
3: Max Bellè presenta Vintage Club.

0: vivi, dovunque tu sei. Più cretino del solito, lo voglio dire. Ben arrivati al Vintage Club. Max Velay, microfoni, Brian Velay alla parte tecnica, come sempre. Una coppia meravigliosa proprio.
1: A noi piace, Vi piace, lo so.
0: 348-349-1141 è il WhatsApp per raggiungere il Vintage Club. Lo potete fare tranquillamente, noi vi rispondiamo soprattutto in questo modo. E chi se ne frega? No, vabbè. Vi aspetta di tutto.

0: Asha Putley.
1: Soltanto esclusivamente al Vintage Club potete ascoltare questi brani, perché dalle altre parti, ragazzi, andate dove volete, non acchiappate minga. Grazie Brian. Lo so, ho detto una cazzata di quelle, sì, lo so. Gli amici irlandesi, un due.

e noi variamo, anzi più precisamente svariamo. Ho detto giusto? Variamo musicalmente, ma svariamo nei vari anni, nelle varie tipologie di musica e non soltanto. Mi! No, mi è una cosa di sorpresa, capisci? Questo mi fai. Mi fai sto regalino, Brian, sul serio? Là. Quanta nostalgia, quando ero alto, bello, biondo, con gli occhi azzurri.

Blaze, Blaze, Blaze, Blaze. I tortellini del Plin. Cata sarò scemo. Vintage Club, saltiamo da un anno all'altro, da un decennio all'altro, svariamo musicalmente perché a noi piace così, ma piace molto così. A quei tempi c'erano delle... io andavo sempre, sempre, qualche ragazza mi invitava anche in camera sua, no? Amiche di scuola, niente di, niente di che. E c'era sempre i due, se è vero? È verissimo, i due manifesti in camera, i Duran Duran e Spandau Ballet. In qualcuno ho trovato anche ragazzi e ragazze, pensate un po' a Boy George con il Culture Club. La dance di quegli anni, che anno era questo, Brian, per favore? Mi dici? 78?

Il sound si sente, l'hanno anche insomma intorno a quelli, insomma era il sound del 76-77. Ragazzi, dovete pensare una cosa, voi che siete in questo momento all'ascolto del Vintage Club, questi sono brani suonati tutti quanti dal vivo, tutti quanti, e mixati naturalmente dal vivo. Nel 78 non c'era né l'intelligenza artificiale, tantomeno sì. No, Brian qua mi dice l'autotune, assolutamente no. Devo smettere di cantare pure io, in questa puntata sto veramente impazzendo. Bravo, questo mi piace molto. Fleetwood Mac, sentilo.

la versione più corta dei Fleetwood Mac, perché noi siamo veloci, noi vogliamo farvi ascoltare tante cose, ma poi magari sbagliamo anche, mettiamo le versioni quelle un pochino più corte, poi tagliamo, montiamo, facciamo tutte quelle cose fuori dal normale. E la Macarena, che non è quella perché l'ingresso è diversamente. BT Express, l'anno è sempre il 78.

0: Shakerò. Si può dire così? Si dice così.
1: Shakerò.
0: Pazza idea di far l'amore con lei. Shakerò. Che c'è, Brian? Sono bravo, di la verità. Sono bravo a cantare. Sì. Papà. Sei veramente un cretino, sei veramente, guarda. La musica del Vintage Club.

La prima versione 1976, poi sono andati avanti, hanno fatto quello che hanno fatto, chiaramente, giustamente. Allora, che minchi, no, nel senso buono, io dicevo Gary Numan qua al Vintage Club.

un salto all'altro, un anno all'altro, un decennio all'altro, perché noi siamo fatti in questa maniera qua. Noi amiamo la musica, mi sono impaperato, sentite? Ma succede anche a me, eh? Perché l'amore è passione, ossessione. Ma va, come dice un mio amico, l'amore non esiste.

Ma la sentite questa canzone? Avete sentito sto rifacimento? Meraviglioso. Lo so, è brutto dire questa cosa che sto per arrivare per dire. Abbiamo finito. Ma va? Avete visto che è bello, no? È semplicemente divino ascoltare musica se l'accompagnate con per questa piccola orettina di svago, per me lo svago è un altro, comunque beati voi. No, magari con lei. La tracacciata micidiale. Lisa Stelfield, vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Vintage Club finisce qua. Con lei, con Lisa, Max Bellet.

È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

scritto.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio. Consegnalo al suo destino.

0: che è passata.
1: È mezzanotte.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

lasciato un foglio dove ha scritto grazie. Il tuo nome che ormai gli pareva suonasse davvero come felicità. Quelle due parole le hai mostrate a tutti e ti vanti di aver regalato ad un uomo deluso.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.